So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è

0: Pensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Terzo mistero, la coronazione di spine.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa, come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

0: presero Gesù e lo condussero via. Ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: sociale. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, la crocifissione e la morte di Gesù.

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Jazz Train.
3: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu Cortona.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notizie. Musica. Ospiti.
3: Ok. Boom!
4: Siamo fuori di qui.
5: Ciao.
6: Ok.
3: A presto.
7: Bellissima radio.
2: E rubriche. L'economia. La scienza. Il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

0: Previsioni meteorologiche. 3. Agosto 2026. Sereno al mattino con minime stazionarie o lieve aumento, pomeriggio con modesta instabilità sui rilievi e zone interne associata a locali e brevi acquazzoni o temporali in rapido miglioramento serale. Venti deboli variabili, massime stazionarie e molto sopra le medie. Affidabilità alta.
1: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata soleone ancora padrone da

0: nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Martedì, lodi mattutine.

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.

0: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: infondi in noi il tuo spirito e la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: fa che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra e che diveniamo operatori di gioia e di pace.

0: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della tua Chiesa e illumina con il tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Previsioni meteorologiche. 4 agosto 2026. Cielo sereno al mattino, con minime non troppo fresche, nemmeno su pianure e campagne. Nel pomeriggio, solito modesto sviluppo di nubi cumuliformi con isolati e brevi rovesci in Appennino, migliora in serata. Venti deboli occidentali, massime stazionarie sui 37 Grango 38 Gabor Paiso. Affidabilità alta.
1: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel

0: pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Previsioni meteorologiche. 4 agosto 2026. Cielo sereno al mattino, con minime non troppo fresche, nemmeno su pianure e campagne. Nel pomeriggio, solito modesto sviluppo di nubi cumuliformi con isolati e brevi rovesci in Appennino, migliora in serata. Venti deboli occidentali, massime stazionarie sui 37 grango 38 Kebbelkreis. Affidabilità alta.
1: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo te dici.
2: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu Cortona.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Ciao, sono Benedetta Scandale e vi presento il mio nuovo singolo, Sabbia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: Previsioni meteorologiche. 4 agosto 2026. Cielo sereno al mattino, con minime non troppo fresche, nemmeno su pianure e campagne. Nel pomeriggio, solito modesto sviluppo di nubi cumuliformi con isolati e brevi rovesci in Appennino, migliora in serata. Venti deboli occidentali, massime stazionarie sui 37 Grango 38 Kerpurkaiso. Affidabilità alta.
1: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 4 agosto 2026. Cielo sereno al mattino, con minime non troppo fresche, nemmeno su pianure e campagne. Nel pomeriggio, solito modesto sviluppo di nubi cumuliformi con isolati e brevi rovesci in Appennino, migliora in serata. Venti deboli occidentali, massime stazionarie sui 37 Grango 38 Gabbercaiso. Affidabilità alta.
1: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale. Mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Disco Incontri in Blu della settimana.

La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
2: Dona sangue e plasma con Aves Toscana.
3: Volume alto fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: Buon sangue, ben ritrovati anche quest'oggi. Che bella estate, c'è chi corre in spiaggia all'alba, chi prepara la valigia all'ultimo minuto e invece anche chi parte per il weekend in montagna. Invece noi ci ritroviamo qui. Vi ricordo che le puntate di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition sono sempre disponibili sul podcast del sito risofabonsangue.it. Oggi però vi faccio una domanda un po' particolare. Se vi dicessi che si può vedere con le orecchie, no, non è fantascienza, non è neanche un film, è molto di più di una semplice... Beh, dai, non ve lo spiego, non vi dico niente. C'è un amico che ce lo può raccontare bene ed è un piacere dare il benvenuto a Riccardo Cerutti. Ciao Riccardo.
1: Ciao Enrico e ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Riccardo, partiamo dalla domanda che probabilmente si stanno facendo tutti gli ascoltatori, perché dicono: o questo è impazzito o sta dicendo delle cose. Cosa significa davvero vedere con le orecchie? Partiamo subito così.
1: Allora, vedere con le orecchie è il nome che ho dato a un progetto che ho creato e sto portando avanti assieme alla sezione Avis di Lazio Torinese, che è un progetto che permette a tutti i ciechi, agli ipovedenti, di praticare degli sport invernali. Per cui stiamo parlando dello sci alpino, dello sci nordico, del pattinaggio di figure, del pattinaggio di velocità.
0: Beh, insomma, è una idea originale, molto originale.
1: Assolutamente.
0: C'è stato un momento preciso in cui hai pensato, proviamoci davvero, che fosse una bella idea.
1: Guarda, è tutto cominciato nel 2022. Io avevo già creato una collaborazione, avevo fatto un progetto audio per gli ipovedenti per lo stadio del Milan di San Siro. E quindi stiamo parlando di prima del 2022, e il 2022 invece ho voluto creare un apparato con il relativo metodo di utilizzo da dare ai ciechi in occasione delle Paralimpiadi di Pechino 2022. Mi hanno dato da seguire, la nazionale mi ha dato da seguire la sciatrice, quella che quest'anno Milano Cortina ha stravinto, che è Chiara Matzel. Io ho creato questo dispositivo apposta per lei, e lei da quando ha iniziato a sciare con questo dispositivo, ricordo che lei comunque è un ipovedente grave, perché è un B2 quasi B1, per cui quasi cecità totale, ha iniziato a vincere. Io ho detto: a questo punto io creo questo progetto e cerco di far sciare, far praticare lo sport a tutti quelli che purtroppo non sono fortunati come noi e non vedono.
0: Beh Riccardo, veramente incredibile questa cosa, eh? E tra poco dai, continueremo con questa affascinante chiacchierata con te e scopriremo come semplice suono diventa una guida per chi non vede.
1: Esatto.
0: Questo lo scopriremo tra pochissimo, però prima un po' di musica.
2: Gianluca Fubelli.
3: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorno, molto, se non tutto, datelo tutto, e ricordatevi che il riso fa buon sangue.
1: Grazie. Mm.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre insieme a Riccardo Cerutti, che ci sta incredibilmente dando un'idea bellissima e anche molto importante. Riccardo, il progetto è nato pensando allo sci alpino, come dicevi, no? Ma sì, oggi viene sperimentato anche nello sci nordico, nel pattinaggio su ghiaccio?
2: Assolutamente sì. Abbiamo iniziato.
1: Che aspettavate o?
2: Ma allora subito siamo partiti, non pensavamo di avere subito questo risultato. E poi invece abbiamo capito che è stata una cosa fatta giusta, calibrata giusta, perché poi chiaro ha iniziato automaticamente a vincere, quindi abbiamo ancora messo a punto un paio di dettagli, anche se noi adesso stiamo continuando a fare ricerche per migliorare quello che abbiamo fatto. E siamo riusciti a creare questo dispositivo. Praticamente noi facciamo sciare i ciechi gli ipovedenti con la musica, perché noi utilizziamo la musica ed in particolare il rock. Perché comunque ha.
1: Che lo spacca.
2: Esatto, no, adesso a parte il fatto che spacca, comunque.
1: No, nel senso che comunque è forte, c'è la musica.
2: Assolutamente.
1: Non
2: credo
1: che tu lo possa fare con un lento, ecco, questo.
2: No, beh, chiaro.
1: E comunque. Sta
2: sta funzionando veramente bene. Abbiamo fatto questa cosa. E siccome io sono un donatore dell'Avis da parecchio tempo, per cui voi calcolate che io ho iniziato a donare il sangue a 18 anni, adesso ne ho 59, per cui ho dato.
1: Sì, hai dato molto.
2: La sezione Avis di Lancio, dove io risiedo, è stato d'accordo ad appoggiare questo progetto e stiamo andando avanti.
1: Insomma, una bella crescita, dico, bella importante.
2: Assolutamente.
1: Uno degli aspetti che poi mi ha colpito e che colpisce è che il sistema non sostituisce la guida, ma lo aiuta. Questo funziona,
2: esatto.
1: Questa collaborazione tra tecnologia e persone, no?
2: Assolutamente, difatti questo sistema qui è un sistema che è una cassa piccolina, che viene legata alla vita dello sciatore guida, che precede lo sciatore cieco, blind o vedente che sia, e praticamente la guida è in contatto con lo sciatore cieco tramite un auricolare Bluetooth, per cui il cieco deve imparare a utilizzare due orecchie praticamente a sentire
1: certo.
2: Stereo,
1: certo.
2: Ma a parte il fatto che comunque loro sono più avanti di noi,
1: certo.
2: Perché hanno un udito molto sviluppato.
1: Va bene,
2: per
1: dai.
2: Con un orecchio sente la musica e con un altro orecchio sente l'indicazione della
1: musica. Beh, dai, tra poco parleremo del legame con Avis e quello che si stavi anticipando e di come poi anche il volontariato possa sostenere anche progetti innovativi come questo. Quindi restate con noi, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Riccardo Cerutti, donatore Avis di Lanzo Torinese. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue

0: Bentornati, continua la nostra chiacchierata con Riccardo Cerutti con questa invenzione incredibile, ascoltare con le, cioè vedere con le orecchie, aspetta che stavo sbagliando. Come è nato l'incontro poi? Vabbè, tu hai detto già che eri un donatore, quindi con Avis Lanzo Torinese, perché, e poi perché un'associazione che promuove la donazione del sangue ha deciso poi di sostenere un progetto dedicato allo sport e alla disabilità visiva?
1: Ma, allora, io ho iniziato, praticamente sono un donatore da parecchio, per cui tutti i componenti della sezione di Avis di Lanzo Torinese li conosco molto molto bene, abbiamo un bel rapporto quasi a livello familiare, anzi direi a livello familiare. E, quando io ho terminato le Olimpiadi di Pechino, siccome questo sistema, questo apparato che ho creato non lo metto in commercio perché non lo vendo, praticamente io avevo bisogno di avere un'associazione che mi spalleggiasse per portare avanti questa cosa, e l'Avis, la sezione Avis, si è offerta in pieno di darmi tutti gli appoggi per portare avanti questa cosa.
0: Nice.
1: Praticamente sì, anche per mentre praticamente mi spalleggia per il progetto, cerchiamo anche di aumentare la visualizzazione per la donazione di sangue.
0: Assolutamente sì.
1: No, perché comunque c'è sempre bisogno di sangue. Io guardo.
0: La battuta unisci all'utile e dilettevole, ecco.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Io ho fatto, guarda, un po' di tempo fa ho fatto un'intervista dove mi sono rivolto specialmente al termine dell'intervista, ho mandato un messaggio ai ragazzi giovani, dove ho detto: venite a donare, se per caso vi fa senso l'ago, giratevi dall'altra parte, dall'altra parte, perché dal momento donate voi salvate.
0: Certo. Nel vostro team, immagino, nel tuo team lavorano fonici, ingegneri, maestri di sci, guide sportive e anche tanti volontari, ma quanto conta poi mettere insieme le competenze così diverse per trasformare la tua idea da una realtà concreta? Questo è...
1: Guarda, abbiamo nel gruppo abbiamo, ci sono io che faccio il fonico di professione, poi c'è un altro mio amico che è un ingegnere, e poi abbiamo diversi istruttori di sci, sia nordico che sci alpino, e praticamente abbiamo creato questa squadra che ha un unico obiettivo, che è quello di creare, di far praticare lo sport a queste persone, e ognuno mette del suo, ognuno la capacità tecnica che ha la porta in questo progetto qua, per cui cerchiamo sempre di migliorare.
0: Bello,
1: e stiamo migliorando poco per volta.
0: Sì, perché non credo sia così facilissimo poi.
1: No. Però oltretutto, mentre sono qua che mi dai l'occasione di spiegare, posso anche dire che se c'è qualche altra associazione Avis che ha voglia di intraprendere questo progetto, noi siamo pienamente disponibili nello spiegarlo, perché più riusciamo ad allargare questa cosa, meglio è.
0: Certo, poi ne parliamo anche spesso, adesso ne parleremo anche non solo questa settimana ma anche più avanti, ma intanto adesso noi ci fermiamo con questa ultima parte che tra un po' arriva, e parleremo di sogni, di futuro, delle emozioni più belle vissute anche quando hai visto il progetto funzionare. Quindi non andate via, andiamo con la musica.

0: recording that?
1: Yeah, I have it.
2: Radio Fa Buon Sangue ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ C.
3: Bentornati in questa ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre in compagnia di Riccardo Cerutti. Riccardo, tra tutte le esperienze che hai vissuto con Vedere con le Orecchie, ce n'è una ancora oggi che magari ti emoziona ogni volta che la racconti?
4: Assolutamente sì. Guardate, io ho avuto a che fare, abbiamo fatto i primi test del nuovo apparato che abbiamo prodotto, che abbiamo creato l'altra estate. Siamo andati in un posto in montagna vicino a noi qua, Lanzo Torinese, ed è venuta a testare, c'era una ragazza che non vedeva e oltretutto aveva degli altri problemi molto seri, perché soffriva di, oltre a non vedere, soffriva di una labirintite cronica e aveva dei problemi anche di deambulazione. Praticamente l'abbiamo preparata, l'abbiamo spiegato come funzionava. Lei, dal momento in cui ha iniziato a usare il simulatore per andare sul motore di sci, sembrava che nella vita avesse solo fatto quello. Per cui è stata una cosa bellissima da vedere. Perché... E poi ci è capitato anche un'altra situazione in cui abbiamo portato un signore che vede poi è affetto da un'ipovedenza grave. Praticamente non è diventato cieco dopo, per cui non dalla nascita, ed è peggio, perché non aveva accettato, non riusciva ad accettare il fatto di aver perso la vista.
3: Ah.
4: E per cui dei problemi, nel senso si chiudeva in casa, non usciva più, e da quando abbiamo iniziato a portarlo sulla neve, siccome lui prima di diventare cieco sciava, certo, gli si è riaperto il mondo e adesso è... Sì.
3: Ascolta,
4: e quando vedi queste cose qua, certo, tanta roba.
3: Ma se ci fosse un ragazzo con una disabilità visiva che sogna di praticare sport e qui all'ascolto, cosa gli diresti?
4: Ah, guarda, sì, di mettersi in contatto con noi e in qualche modo vediamo di prepararlo e di portarlo a sciare.
3: Ci anche dai se non è riferimenti della... anche...
4: Assolutamente, l'indirizzo della mail dell'Avis di Lanzo Torinese è avislanzo@hotmail.it.
3: Ecco, sì.
4: Questa è la mail. Invece il sito dove potete andare a vedere questa cosa qua è sempre www.avislanzo.com, e praticamente ci sono delle righine in alto a destra da cliccare, dove viene fuori il programma, e bisogna cliccare su Vedere con le Orecchie e esce fuori tutta completamente la storia del progetto.
3: Beh, Roberto, intanto grazie di essere stato con noi, perché comunque ne abbiamo adesso fatto, come si dice, infarinato un po' la cosa. Ne abbiamo parlato un po' in primis e poi vediamo, abbiamo anche scoperto una storia che parla di tecnologia, anche non solo di solidarietà e soprattutto anche di persone.
4: Assolutamente sì. Io vi ringrazio tantissimo per questa grande opportunità che mi avete dato.
3: Ma scherzi.
4: Spiegare questo progetto.
3: Questa è una storia che ci insegna che poi l'innovazione più bella nasce quando serve a migliorare la vita degli altri, fondamentalmente. Quindi complimenti a tutto il team di Vedere con le Orecchie.
4: Grazie mille.
3: A Davis Lanzo Torinese e a tutti i volontari che credono in questo progetto straordinario. Grazie anche a Riccardo Cerutti che ci ha messo nel suo.
4: Grazie a tutti voi.
3: Noi ci ritroviamo la prossima settimana con un'altra storia, un'altra regione e un'altra bella pagina di solidarietà. Nel frattempo continuate a seguirci sulle nostre radio partner e sul podcast disponibile su www.risofabonsangue.it. Come sempre, da tutta la squadra di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, buona estate e buona musica!
4: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Riccardo Cerutti, donatore Avis di Lanzo Torinese. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook.

Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Oggi la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europeo via video sugli arrivi dei migranti nell'exclava spagnola di Ceuta in Marocco. Tajani ha risposto al ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha detto Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 70%. L'Iran e l'Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Lo riporta il New York Times. L'accordo prevederebbe che le navi d'entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Fonti iraniane hanno affermato che l'accordo include tariffe di servizio. E 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari

0: chilometro, sempre sulla rete stradale. Sono gli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi del Ministero del Made in Italy. Sulle autostrade invece il prezzo medio è di 2,084 euro per la verde self e di 2,173 per il diesel. La guerra in Ucraina, Kiev continua a rispondere, i droni hanno colpito una zona industriale vicino a Mosca causando 5 morti e 6 feriti. Un incendio provocato da un attacco di droni si è sviluppato presso un impianto logistico di White Berries a Krasnivor, nella regione di Leningrado. Per i raid russi, una donna di 89 anni morta a Mykolaiv nella notte, due bambini e un'anziana sono invece rimasti uccisi a Sumy. Migliaia di persone partecipano stamattina a Milano ai funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. I funerali si svolgono nella Basilica di Sant'Ambrogio, sono presenti tanti ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan e non solo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: In esclusiva per Radio Incontri in Blu. Il punto di Silvio Garattini.
2: Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose e soprattutto molti dei prodotti che vengono utilizzati per dare buon sapore e buon odore, che vengono assorbiti normalmente per via orale, quando vengono assorbiti per inalazione tendono a danneggiare gli alveoli polmonari perché si fissano lì senza essere riassorbiti. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
3: Va ora in onda la replica della 10ª puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 16 dicembre 2025.

Un saluto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori e bentornati ad Almanacco del Giorno Pop. Siamo arrivati alla 10ª puntata della nostra trasmissione che vi racconta

0: della cultura pop usciti nella settimana in cui andiamo in onda. Chi vi parla è Alessandro Ferri e qui con me c'è
1: il tornato Carlo Pasqui.
0: Tornato, c'eri anche nella scorsa puntata, semplicemente l'abbiamo fatta a distanza, però non è venuta male.
1: Per chi non ha sentito la scorsa puntata, appunto per un'influenza eravamo a distanza, quindi siamo riusciti a ritornare insieme.
0: Sì, finalmente riuniti, at last, come si dice. In questa puntata ormai siamo arrivati alla metà di dicembre, abbiamo un po' di cose interessanti, anche perché, come sapete, ovviamente trattandosi della stagione delle feste, è più facile che vengano pubblicati libri, che vengano fatti uscire out now, come si dice, i dischi, e vengano anche proiettati nelle sale nuovi film. Quindi effettivamente qua c'era un po' l'imbarazzo della scelta. Ma Carlo, che ha fatto la scelta del cinema, del film di questa puntata, ci dirà qual è la sua opzione.
1: Come diceva Alessandro, questa settimana e anche la prossima sotto Natale di scelte ce n'erano tantissime. Diciamo che non potevamo esimerci da parlare di questo film, sia perché a breve uscirà il terzo capitolo di questa saga, sia perché è il film con l'incasso più alto della storia del cinema. Parliamo di Avatar di James Cameron.
0: E io rimango sempre basito da questa cosa, che è l'incasso più alto della storia del cinema, per carità, Nulla da togliere al maestro Cameron, però secondo me ha fatto cose migliori, per esempio Titanic, che è un pochino meglio.
1: Che è il terzo o il quarto incasso comunque, perché nei primi 4-5 incassi più alti della storia Cameron è presente almeno 3 volte.
0: È una lista fatta sul ricavo, diciamo, la cifra proprio in termini di soldi, o è rapportata all'inflazione?
1: Perché mi immaginavo già che tu andavi a parare lì, perché se uno va a cercare la pagina Wikipedia è divisa in due parti: gli incassi e gli incassi rapportati all'inflazione. L'incassi è l'incasso effettivo, quindi
0: rapportato all'inflazione, forse via col vento, credo.
1: Via col Avatar è il secondo.
0: O Star Wars, il primo Star Wars mi sembra.
1: Va nella top 10, mentre se si va a vedere gli incassi in generale, il primo Star Wars non compare, invece rapportato all'inflazione. Il primo è via col vento, che sarebbe pari agli attuali 4 miliardi e qualcosa.
0: 4 miliardi.
1: Il secondo,
0: una cosa incredibile.
1: Il secondo è Avatar a 2 miliardi e 9 comunque, quindi rimane questa cosa, forse qualcosa di più, perché Avatar ha anche una storia particolare dal punto di vista degli incassi, perché era stato a un certo punto superato, mi sembra il secondo Avengers Endgame, se non sbaglio, l'ultimo capitolo della saga, della vecchia saga degli Avengers, ora ci sono i nuovi film, e fu sorpassato. Con l'avvicinarsi dell'uscita del secondo capitolo di Avatar a distanza di più di 10 anni dal primo, è stato rimesso in sala e quindi ha risuperato un'altra volta.
0: Sì, perché poi ci sono le riedizioni, appunto, anche lo stesso Via col Vento puntualmente, ora magari un po' meno negli ultimi anni, perché
1: diciamo che su questo in America hanno qualche problemino,
0: c'è più attenzione a tutti gli aspetti che purtroppo c'erano nel film originale, magari considerati razzisti eccetera. Però sarebbe bello, ora vediamo, magari prima o poi parliamo anche di Via col Vento, perché si tratta comunque di una grandissima testimonianza anche di cultura pop, perché ci sono tantissime espressioni, frasi celebri che poi sono rimaste nel linguaggio. Ma ci stiamo dilungando un po' troppo, intanto direi di riepilogare abbastanza sinteticamente qual è la trama o di cosa si parla in Avatar, perché è una storia, diciamo, fantascientifica.
1: Allora, farò una battuta: io Avatar lo adoro per tanti aspetti, però si può dire che la trama in una battuta è balla coi lupi nello spazio, sostanzialmente. Questa cosa la trovate anche in vari articoli, non è una battuta mia, nel senso l'ho letta proprio rifacendo le ricerche come sempre per questo film, che però è quello, è un western nello spazio.
0: Però magari chi ci ascolta non ha visto Balla coi lupi. anche perché Balla coi lupi è un film bello impegnativo, è 2-3 ore tutte.
1: Ma Avatar più o meno siamo lì. Comunque, appunto, stavo dicendo, è un western nello spazio, il militare della Terra che va in questo mondo sconosciuto.
0: Come Pandora, mi pare.
1: Pandora, che è una luna di un pianeta gassoso, è come la nostra luna, però abitabile. Praticamente questo militare, Jake Sully si chiama, entra in contatto con la tribù di Pandora ne fa parte, ah, importante, ah,
0: ne fa parte ne fa concretamente parte, oppure no?
1: Ne fa parte concretamente, nel senso che Avatar è letteralmente l'avatar, cioè il corpo alieno dove entra la mente del militare, cioè
0: quindi lui in realtà rimane nell'astronave,
1: a terra,
0: c'ha una base,
1: sì, nelle basi militari il corpo umano rimane lì, però la testa entra nel corpo alieno, nel corpo Navi, si chiama così la tribù, quindi la mente lì.
0: Quindi diciamo in qualche modo è un metaverso. Cioè nel 2009 quando è uscito ancora non si parlava di queste cose, però ora che abbiamo i visori, e in realtà se ne parla un po' poco negli ultimissimi anni, però si è parlato a lungo di metaverso come possibilità per vivere un altro contesto.
1: Anche perché una cosa importante appunto... proprio di quello che dici te Alessandro, Jake Sully non era il primo ospite di quell'avatar, ma era il suo fratello gemello, che era uno scienziato, perché gli avatar Navi dovevano essere usati solo dagli scienziati, proprio perché erano considerati troppo forti e troppo pericolosi per farli entrare in contatto con dei militari. Ma siccome comunque era un investimento miliardario creare un avatar, un clone poi da questi Navi, e siccome le cellule erano totalmente compatibili in quanto
0: era il gemello
1: omozigote, quindi identico, viene utilizzato lui che era in carrozzina.
0: Ah, quindi per ecco, lui... questo è interessante. Il protagonista è una persona con disabilità, è una cosa abbastanza nuova.
1: E tramite l'avatar proprio riscopre un po' il bello del correre, c'è questa simbiosi con il pianeta che... diciamo è tutta particolarità, però sostanzialmente la tribù Navi è ispirata agli indiani, i marine della terra sono...
0: quindi è il classico incontro scontro tra civiltà, esatto, diverse.
1: E finisce in quel modo poi.
0: Non ce lo dire come finisce, ma... allora, io sinceramente ho visto il primo quando uscì, ricordo veramente appunto effettivamente staccarono tantissimi biglietti, perché poi era anche il periodo in cui era ritornato un po' di moda il 3D al cinema.
1: No, fu girato proprio in 3D. Mm.
0: E quindi tante persone andavano proprio per vedere gli effetti 3D. Però sinceramente il secondo non l'ho visto e non ho idea se andrò a vedere il terzo.
1: Allora ti dico, mentre la battuta del primo era balla con i lupi nello spazio, il secondo è National Geographic. Nel senso che quello è un bellissimo film di 3 ore. Quando dico bellissimo non dico dal punto di vista della storia, perché come sa Alessandro, come un po' mi avete ascoltato nelle scorse puntate, sono un po' fissato con la sceneggiatura. Quindi mentirei se dico che la sceneggiatura è originale e è la più bella del mondo. Diciamo che a me piace proprio quell'aspetto di fantascientifico, di avventura nello spazio, ma anche dei mondi che ricreano, perché ricreano tutti. È una cosa che piacerà Alessandro, che è interessante, creano anche una lingua.
0: Sì, quello lo ricordavo.
1: La lingua l'hanno creato apposta, tra l'altro una lingua diversa dalla nostra, perché è una lingua oggetto, verbo, soggetto. Quindi mettono prima l'oggetto, poi il soggetto,
0: poi il verbo, poi il soggetto.
1: Che è il contrario di quello che si fa noi con l'italiano, per esempio.
0: Quello è interessante. Tra l'altro, appunto, sempre per rimanere nell'ambito della cultura pop, chi aveva dedicato tantissima importanza a questo era Tolkien, esatto, che appunto aveva creato le varie lingue parlate nella Terra di Mezzo. Quindi questo magari è anche un po' un omaggio. Però ripeto, io sono più per Titanic. Sì. Mi è piaciuto molto di più.
1: Comunque dicevo, il secondo è un bellissimo film, però c'ha una mezz'ora, 40 minuti, che parla della fauna marina. Bello, interessante, fa vedere il macro mondo di Pandora, però ti parla di come funzionano i legami fra gli animali marini.
0: Quindi insomma è quindi è un po' mostrare com'è la vita su questo pianeta.
1: C'è la guerra, c'è gli scontri, eccetera. Il terzo sarà interessante perché per la prima volta ci sarà uno scontro tra due tribù navi, tant'è che si chiama Fuoco e Cenere, perché da quel poco che si è capito dal trailer c'è questa tribù che ha perso la sua fiducia nel dio di Pandora, che è Pandora stesso. Poi guardando il film la capirete, perché spiegarlo questa cosa è un po'
0: non
1: difficile,
0: non è molto semplice.
1: Esatto. E Fuoco e Cenere, perché sostanzialmente la loro tribù, da quello che si è capito dai trailer che sono usciti, ripeto, non ancora
0: uscirà questa settimana,
1: il 16 se non sbaglio,
0: quindi è proprio questi giorni.
1: Esatto. Diciamo che loro ritengono il fuoco come purificatore anche di quell'entità divina che li ha abbandonati, e ci sarà questo scontro fra i protagonisti principali e questa nuova tribù, quindi è interessante un po' da questo punto di vista qui.
0: Quindi forse anche un po' una riflessione su quello che sta accadendo nel mondo, tra chi vede ai cambiamenti anche climatici e comunque a tutte le situazioni che si stanno creando nel nostro pianeta, chi le vede con ottimismo e chi le vede con pessimismo, forse sono un po' le due posizioni.
1: Diciamo che tutti e tre i film hanno questo collegamento. Cameron tenta proprio di fare questa cosa, cioè l'ambientalismo è dominante, già nel 2009 quando uscì il primo. Comunque, siamo andati anche un po' lunghi, adesso siamo arrivati al momento della canzone. Alessandro, ce la presenti?
0: Ce l'ho in mente. Allora, ascoltiamo la canzone che accompagnò il primo film, quindi nel 2009, di questa saga. Si tratta di I See You di Leona Lewis, che ora non so se te la ricordi, ma all'epoca andava abbastanza di moda, perché se non erro fu la prima vincitrice dell'X Factor inglese, quindi siamo appunto agli inizi di questo talent show. Ebbe un discreto successo con il primo disco e poi credo sia un po' sparita, ma a noi piace anche un po' andare a scavare nel mondo pop. Quindi Leona Lewis, I See You.

0: l'altro ti svelo, Alessandro, ora tu mi hai detto una cosa di X Factor, che lei era la vincitrice, non lo sapevo, ma io ho il disco di quel film Avatar, perché non so se hai capito, ma ho il DVD, ho il CD e ho anche il libro in cui si insegna la lingua Navi. Volendo,
1: io potrei andare via in questo momento, sono un po' sconvolto da tutto ciò. No, perché allora capisco gli appassionati di Star Wars, capisco gli appassionati di Dune, però
0: io ho Dune, ho Star Wars e ho anche Avatar, ma per non continuare a parlare di questa cosa, perché voi non vedete la faccia, ma per fortuna, passiamo al secondo blocco e dici qual è il disco di giornata.
1: Che è meglio. Allora, il disco di cui parliamo oggi è un disco appunto pubblicato nel mese di dicembre, il 17 dicembre 1971. Si tratta di un altro capolavoro. Ora voi direte, ma come, tutte le settimane ci presenti un capolavoro? E se no non ne avrei parlato ad Almanacco del Giorno Pop. E quindi quelli che ho scelto e quelli che abbiamo scelto con Carlo sono sempre dischi importanti. Il disco di cui vi parlo è Hunky Dory di David Bowie, che è uno dei suoi primi grandi album degli anni 70. Ne ha fatti tanti altri, ancora doveva fare Ziggy Stardust, ancora doveva fare Heroes, ancora doveva fare Low, quindi effettivamente diciamo negli anni 70 David Bowie raggiunge l'apice della sua creatività. Hunky Dory però è particolare perché di fatto in qualche modo rappresenta una svolta nella sua carriera. Lui aveva di fatto già pubblicato alcuni singoli anche di successo, come per esempio Space Oddity, ma non aveva raggiunto veramente lo status di pop star. E a questo punto quindi si trova anche un pochino nella condizione di dover scegliere che strada prendere, e riesce a farlo a suo modo, assumendo quindi in una certa misura una caratteristica che poi è quella che lo contraddistingue, quella di un artista originale, un artista che mescola gli stili, un artista che attribuisce grande importanza anche all'aspetto fisico del cantante nel momento in cui si esibisce. Di fatto con questo disco, con Hunky Dory, David Bowie inventa il glam rock, che è un modello che ancora oggi influenza la musica internazionale. Noi in Italia abbiamo avuto Lucio Corsi l'anno scorso, che è diventato conosciuto anche al grande pubblico, e quale miglior imitatore o comunque diciamo follower, potremmo dire, del modello di David Bowie per
0: paragone,
1: la nostra...
0: Paragone interessante.
1: Il paragone secondo me effettivamente ci sta, o meglio, in realtà io non ci avevo pensato, però quando Lucio è andato all'Eurovision, nei commenti dei fan internazionali questi Eurofan scrivevano proprio, ma di fatto è un David Bowie, e se ci pensiamo effettivamente il suo modello è quel rock lì, quello di Mark Bolan, quello di David Bowie degli anni 70. Hunky Dory è un disco bellissimo che va ascoltato e riascoltato tante volte, ci troverete alcune tracce anche famose, perché poi in questo album troviamo Changes, quindi sicuramente l'avrete sentita, Changes, oppure anche ci trovate altri brani epocali come per esempio Life on Mars, Life on Mars, che è una ballata meravigliosa, che poi è stata ripresa anche in tanti film, anche in serie TV, e che secondo Bowie era un po' il suo My Way, quindi un'occasione per potersi mettere alla prova anche come cantante.
0: Sì, ma in effetti dici che era il disco un po' all'inizio, prima dei grandi successi, comunque mi sembra che già qui...
1: No, no, infatti è il disco della svolta, è il disco che poi segna un po' la sua strada, che poi verrà consolidata da Ziggy Stardust, quindi anche con l'invenzione del personaggio di Ziggy Stardust. Qua Bowie si riscopre non solo da un punto di vista musicale, ma anche da un punto di vista dell'immagine, e quindi assume quella figura androgina che poi sarà, diciamo, attiva per tutta la prima metà degli anni 70, poi dopo sceglierà altre vesti, quelle del Duca Bianco, e altre modalità di proporsi al pubblico. Quindi in realtà si potrebbe dire tanto, ma siamo andati già abbastanza lunghi, quindi io penso che l'occasione sia buona per poter ascoltare non uno dei brani che vi ho citato, ma un altro, uno dei capolavori di questo disco, che è Quicksand, ovvero Le sabbie mobili. Si tratta di un brano bellissimo e che ho avuto anche il piacere di sentir cantare da Andrea Chimenti proprio a Cortona qualche anno fa, non mi ricordo esattamente qual era l'occasione, forse qualcosa legato al Cortona Mix Festival, ma che veramente mi ha fatto ritornare alla memoria la versione di Bowie, che è veramente bellissima. Quindi con Quicksand, David Bowie.

0: Questa era Quicksand di David Bowie. E ritorniamo in onda con l'almanacco del giorno pop. Vi ricordo che potete ascoltarci in FM 88.4 e 92.8 ogni martedì poco dopo le 11. Ci potete ascoltare in diretta con il DAB, Radio Digitale Toscana, ma potete anche ascoltare i nostri podcast andando su www.radioincontri.org. Carlo, tu sei un fan di David Bowie?
1: Sì, assolutamente sì. Tra l'altro ti volevo dire, non so se è una cosa normale, sicuramente tu dirai di no, io tra l'altro sono stato un fan di David Bowie con Lazarus.
0: Ah, vabbè, proprio siamo alla fine della sua carriera in realtà.
1: Perché fondamentalmente è lì che l'ho conosciuto. Devo dire che...
0: Anche perché Lazarus era la seconda traccia del suo ultimo album, esatto. Pubblicato, non mi ricordo se una settimana prima o una settimana dopo la sua scomparsa.
1: Esatto. Quindi... Mi sembra che era del 2015.
0: Tra l'altro un disco bellissimo anche quello. Black Star si chiamava, Star, se non ricordo male.
1: Sì, sì, la canzone Lazarus, ma il disco poi Black Star l'ho ascoltato molto... molto in quel periodo, dove prima lo conoscevo perché
0: per Heroes,
1: ma appunto anche le canzoni che hai citato prima, per la sua carriera filmica sicuramente come
0: lui attore. Era anche su Dune, se non ricordo male, sul primo
1: lui
0: Dune
1: era anche sul primo Dune, quello di David Lynch. Quindi sì, era, diciamo, dire che uno non lo conosceva o che non era fan era impossibile, cioè dire che la sua carriera musicale l'ho riscoperta per bene dopo, conoscevo qualche canzone in quella.
0: Per me rappresenta veramente uno dei miei artisti preferiti, perché poi non ti annoi mai ad ascoltarlo, cioè, lui anche negli anni 80, anche negli anni 90 si è completamente, continuamente rinnovato.
1: Ma su questo vorrei anche un po' scusarmi, autoassolvermi, diciamo, nel senso che fino a pochi anni fa in realtà io ascoltavo pochissimo inglese. Nel senso, conoscevo le canzoni famose, qui in casa mia qui si ascoltavano tantissimo le canzoni più famose, però io ero più per Guccini, De André, ascoltavo quelle
0: cose, più cantautorato,
1: esatto,
0: italiano
1: di quegli anni, però più italiano, quindi poi ho recuperato man mano, e per questo ti chiedevo se era normale, non so se quanti ti hanno detto iniziato ad ascoltare David Bowie con Black Star.
0: Sì, no, infatti sinceramente sei il primo che me lo dice. Ma andiamo all'ultimo blocco di questa decima puntata, e questa volta abbiamo appunto da celebrare un grandissimo scrittore di fantascienza e quindi un altro personaggio importante per la cultura pop, anche perché dai suoi romanzi o racconti sono stati tratti numerosi film o numerose serie. Si tratta dell'americano Philip K. Dick, che nacque il 16 dicembre del 1928, quindi siamo vicini al centenario.
1: Perché per una volta, come abbiamo detto prima in pausa, infatti mi veniva da ridere quando siamo ritornati in onda, è la prima volta che noi celebriamo una nascita, non una morte di un autore.
0: Quindi questo è significativo, ma anche perché ci avviciniamo a Natale, quindi
1: esatto.
0: siamo in fase dell'avvento, è il nostro calendario dell'avvento.
1: Che rapporto hai con Dick, Ale?
0: Allora, Philip K. Dick, io sono un appassionato di fantascienza e devo dire non è il mio autore preferito, così almeno sgombriamo il campo, però gli riconosco una grandissima capacità di inventare storie che purtroppo spesso hanno qualcosa che non quadra, diciamo, perché era un artista veramente molto originale, ma un po' meno quadrato, potremmo dire, rispetto ad altri, per esempio rispetto ad Asimov o a Frederick Pohl o ad altri. Tuttavia, effettivamente, ha creato un immaginario che poi è diventato parte anche del cinema, come abbiamo detto prima, delle serie TV, in modo molto, molto presente. Chi non ha almeno sentito nominare Blade Runner, e Blade Runner è... anche gli androidi sognano pecore elettriche, ma mi viene in mente anche di recente, per esempio Amazon ha fatto una serie da The Man on the High Castle, che in italiano era stato tradotto La svastica nel sole, ma probabilmente tu, Carlo, l'avrai visto, che come l'hanno messo in italiano?
1: L'uomo nell'altro castello.
0: Anzi, se non ricordo male, anche in libreria ora l'hanno rinominato L'uomo nell'altro castello.
1: Sì. Anche perché, sinceramente, vi dico anche da chi ha lavorato in libreria che se uno viene a chiedere La svastica sul sole è un po'
0: rispondono male, pensano male.
1: Esatto. Però sì, in italiano fu tradotto in questo modo. La serie è molto bella. Anzi...
0: Ma intanto spieghiamo di cosa parla, così la gente capisce perché abbiamo citato la svastica. Si tratta di una ucronia, o diciamo un mondo in cui la seconda guerra mondiale è stata vinta dall'asse, quindi dai nazisti.
1: What if?
0: Quindi è stata vinta dai nazisti e dai giapponesi e anche dagli italiani, suppongo.
1: Anche se, allora, nel libro non lo so, il libro non è lunghissimo, quindi se uno si vuole fare questa lettura...
0: No, il libro è come la serie.
1: Ma su tante cose poi differisce.
0: Ora, io devo ammettere che della serie ho visto solamente la prima stagione, anche perché secondo me in quel caso hanno, per usare il termine tecnico, sbrodolato un po' troppo, nel senso l'hanno voluto allungare, il libro è molto più breve. Di fatto la principale differenza che ho notato è che, e quello è anche carino, se andiamo un pochino a guardare anche gli aspetti tecnici della produzione della serie, nel libro... c'è un libro che racconta come sarebbe andata a finire la seconda guerra mondiale se avessero vinto gli americani, quindi esatto. Un libro che diciamo riporta la realtà vera. Nella serie invece del libro, che mi pare si chiama La cavalletta, non si alzerà mai più, una roba del genere, sì. Nella serie diventa un film, mi pare,
1: più film.
0: Speriamo
1: un attimo la trama, perché secondo me siamo andati al passaggio successivo. La serie, appunto, come diceva Ale, è quello che sarebbe successo se i nazisti e i giapponesi avessero vinto la guerra e praticamente si dividono gli Stati Uniti. In teoria nell'asse c'erano anche gli italiani, però nella serie non sono pervenuti.
0: Vengono citati, ora ovviamente appunto l'autore americano magari non era così interessato.
1: Ma sostanzialmente fa capire che appunto l'America se la dividono, i giapponesi nella parte un po' quella della California, per capirsi.
0: La West Coast,
1: mentre la parte tedesca dall'altra parte. Nel mezzo c'è una zona grigia che serve da fare un po' di confine e viene fatto intuire che sostanzialmente però l'Europa la comandino da Berlino.
0: Ok, allora si potrebbe veramente dire tantissimo di Dick, ma quello che possiamo consigliarvi è magari proprio ora, in periodo natalizio, di comprare qualche suo libro e di andarlo a leggere. Per esempio vi consiglio anche Ubik del 1969, oltre ovviamente a L'uomo nell'alto castello del 1962 e chiaramente Gli androidi sognano pecore elettriche, che è del 1968, da cui è stato tratto Blade Runner. La canzone che vi proponiamo è un po' a tema con questo ultimo testo, perché è Paranoid Android di Radiohead, e con questo ci troviamo costretti a salutarvi, perché sennò questa puntata andrebbe sulle 2 ore e rischiamo di non avere più spazio su questa radio. Quindi ci salutiamo e ci potrete riascoltare ovviamente tramite i podcast. La prossima settimana faremo una puntata tutta a tema natalizio e quindi preparatevi.
1: Io sarò pronto, Alessandro, con la mia felpa del Grinch.
0: Ah, quella importantissima, che nessuno ovviamente vedrà perché siamo in radio. Ma... allora, un saluto a tutti e a tutte, e ci ascoltiamo Paranoid Android.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 4 agosto 2026. Cielo sereno al mattino, con minime non troppo fresche, nemmeno su pianure e campagne. Nel pomeriggio, solito modesto sviluppo di nubi cumuliformi con isolati e brevi rovesci in Appennino, migliora in serata. Venti deboli occidentali, massime stazionarie sui 37 Grango 38 Capocaiso. Affidabilità alta.
1: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Salita del volo con destino alla

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Jazz Train.
3: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona.

Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono, riunione straordinaria in corso dei ministri dell'interno dell'Unione Europea convocata dalla presidenza di turno irlandese per la crisi migratoria di Ceuta. La riunione si svolge in videoconferenza, al termine però non è prevista una conferenza stampa della presidenza del Consiglio Europeo. Intanto 17 migranti sono morti durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze di due sopravvissuti. La guerra in Ucraina. Droni ucraini hanno colpito una zona industriale vicino a Mosca, provocando 5 morti e 6 feriti. Per i raid russi, una donna di 90 anni è morta a Mykolaiv. Nella notte due bambini ed un'anziana sono rimasti uccisi a Sumy. 4 persone, infine, tra cui 3 civili, sono stati uccisi da un soldato russo a Sebastopoli. L'Iran ha gelato Trump, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo il presidente americano. Intanto Iran e Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo riporta il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'accordo prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Il terremoto avvertito stamane nella Toscana

0: contestabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale. Questi ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi del Ministero del Made in Italy. Ed oggi al Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà appunto dopodomani, si pensa ad attivazioni di accise mobili. E infine migliaia di persone stanno partecipando a Milano alla Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Franco Varesi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni e campione del mondo. Presenti tanti ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan e non solo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 4 agosto 2026. Cielo sereno al mattino, con minime non troppo fresche, nemmeno su pianure e campagne. Nel pomeriggio, solito modesto sviluppo di nubi cumuliformi con isolati e brevi rovesci in Appennino, migliora in serata. Venti deboli occidentali, massime stazionarie sui 37 Grango 38 Gerberkaiso. Affidabilità alta.
2: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

0: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono con la nostra fontana del villaggio. Dal 31 luglio al 2 agosto torna a Cortona il Teatro Archeologico Festival. 3 giorni di spettacoli, visite guidate, degustazioni, momenti di incontro fino al tramonto con alcune delle voci più riconosciute del teatro contemporaneo di narrazione e civile. E è un momento che trasforma Cortona in un palcoscenico naturale dove storia, paesaggio, arti performance dialogano con il presente. E il MAEC, il Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona, in accordo con la Direzione Regionale dei Musei Nazionali Toscana del Ministero della Cultura, grazie al contributo di Fondazione Cassa Risparmio di Firenze, presentano al Parco Archeologico del Sodo 8ª edizione del progetto ideato da Rumor Bianco con la direzione artistica di Chiara Renzi, un festival che negli anni ha costruito un modello originale di relazione con il patrimonio archeologico e la comunità. Ovviamente il nostro parco archeologico si presta in maniera particolarissima a queste manifestazioni, perché è proprio un palcoscenico naturale, un teatro naturale, è un momento che richiama appunto il teatro. Ma sentiamo com'è stata presentata questa iniziativa in occasione della conferenza stampa organizzata dal Comune di Cortona.
1: Diamo la parola a Carlotta Paola Brovadan, direttrice regionale dei Musei Nazionali Toscana del Ministero della Cultura, e grazie per essere qui.
2: Buongiorno a tutti e a tutti.

Grazie dell'ospitalità, io sono molto felice di essere qui oggi con voi. Come forse saprete, mi sono insediata alla guida della Direzione Regionale Musei della Toscana a febbraio di quest'anno e sono fermamente convinta, come del resto lo era chi mi ha preceduto e che colgo qui l'occasione di ringraziare il dottor Stefano Casciu, che per un istituto del Ministero della Cultura come una direzione regionale musei nazionali, che è di per sé una rete, noi contiamo 26 tra musei e luoghi della cultura su tutto il territorio regionale, sia fondamentale andare oltre la dimensione dei musei statali per fare rete con le istituzioni, gli enti e le persone che vivono e che lavorano nei territori dove si trovano i nostri musei e i nostri luoghi della cultura. E qui a Cortona, lo ricordava chi mi ha preceduto, c'è una situazione veramente felice che si è strutturata negli anni e nei decenni precedenti. Quindi ecco, come Direzione Regionale Musei Nazionali della Toscana cerchiamo di valorizzare i nostri luoghi anche al di fuori delle consuete modalità di visita. E quindi qui non posso dire che sia una nuova modalità di fruizione del patrimonio, perché, ecco, l'abbiamo ricordato, ormai siamo all'ottava edizione, però certamente è una modalità diversa, consolidata, che speriamo possa continuare a lungo, per cui ecco, grazie a tutti, sappiamo tutti benissimo che impegno venga richiesto per ideare e realizzare iniziative di questo tipo e per garantire a iniziative di questo tipo una continuità nel tempo e una continuità di qualità nel tempo. Cortona e il teatro archeologico, da questo punto di vista, devo dire, è un modello sicuramente invidiabile e invidiato, e sono particolarmente contenta che quest'anno io possa essere qui insieme anche a Rumor Bianco, che noi come Direzione Regionale Musei Nazionali della Toscana abbiamo avuto modo di apprezzare per il coinvolgimento che delle comunità che ci ha consentito di provare e di apprezzare con le attività realizzate nell'ambito del public program della mostra La Minerva di Arezzo, attualmente in corso al Museo Mecenate. Quindi grazie a tutti e buon teatro archeologico, direi.

0: direttrice artistica del Festival Chiara Renzi, adesso per illustrarci insomma i contenuti di questa 8ª edizione. Grazie.
1: Allora, buongiorno a tutti e a tutti, grazie, volevo di nuovo ringraziare il Comune di Cortona e il MAECA e l'Accademia Etrusca che credono in questo progetto ormai giunto all'8ª edizione. L'idea in partenza era quella, no, di pensare a un sito archeologico come un luogo non solo da visitare ma da vivere, no? Come uno spazio di relazione dove artisti, pubblico, cittadine e cittadini si incontrassero e vivessero il patrimonio culturale non con qualcosa di distante, di immobile, ma qualcosa che continua a interrogarci oggi senza perdere la propria identità. E quindi un'area archeologica che è in grado di accogliere spettacoli, teatro, musica, danza, talk, pensiero e comunità. Il titolo quest'anno è Fuoco e Cenere, e evitiamo ogni battuta sul fatto quanto questo titolo sia stato così sibillino quest'anno, perché è stata un'estate, speriamo ormai non più rovente, che ha bruciato, ma noi vogliamo pensare, io quando mi sono interrogata che cosa significhi oggi parlare di fuoco, non come qualcosa che solo distrugge, ma illumina, riscalda, trasforma, no? E cenere non solo come una fine, ma come qualcosa che lascia una traccia, una memoria, un terreno fertile da cui far nascere qualcosa di nuovo. Tra l'altro mi viene in mente, ora mi è venuto in mente mentre parlavo, al fuoco, a Prometeo che ruba il fuoco per donarlo agli umani e donargli conoscenza, donargli progresso, e poi è stato condannato a vita per questo gesto così di ribellione. Ma andiamo al programma, perché è un programma fitto che ha come fil rouge il teatro, ma non solo. Iniziamo il 31 luglio. Il pomeriggio alle 18 ci sarà un wine tasting a cura di Consorzio Vini Cortona e in collaborazione con Fesercenti. A seguire lo spettacolo, a proposito di memoria, alla stanza di Agnese di e con Sara Bevilacqua, che ci parla della memoria, di una traccia che nasce da una distruzione, no? Quella della strage di via Anelio, quindi una pagina nera della storia italiana. È uno spettacolo che ha ricevuto molti premi perché racconta, no, Paolo Borsellino attraverso gli occhi di sua moglie Agnese e lo fa ripercorrendo non solo, no, la loro storia, il loro incontro, ma poi quei tragici giorni e tutto quello che è avvenuto in quel periodo. Uno spettacolo che è stato ora a Parigi e quindi consiglio vivamente di vedere, perché l'ho visto, è molto emozionante e direi necessario. Il giorno dopo siamo sempre al Sodo, il pomeriggio iniziamo con un talk, Le fiamme degli dèi, Silvia Vecchini presenterà e metterà in dialogo Paolo Giuliorini e Michela Zucca, che è un'antropologa storica, e parleranno del fuoco nei riti magici e popolari, quindi molto interessante. In seguito ci sarà un momento di cocktail track per poter parlare un po', appunto fare un po' di socialità, e in collaborazione con Twist e Spiriti Toscani. L'abbiamo chiamato Spiriti di Fuoco, perché direi speriamo non troppo di fuoco, e accompagnati dal DJ set di Mitla. Poi ci sarà un altro spettacolo, Fare un fuoco, e lì il fuoco, lo spettacolo di Luigi D'Elia, un grande attore di teatro e narrazione, il fuoco come sopravvivenza. Quindi accendere un fuoco può diventare un gesto di sopravvivenza, in una natura difficile e selvaggia. Il giorno dopo invece ci spostiamo alla tavola di Pitagora, meravigliosa, che non c'è mai stato, io consiglio di visitarla in l'occasione. Silvia Vecchini ci guiderà nel rito dell'incenerazione, poi ci sarà lo spettacolo La Sibilla e la città che brucia, è un debutto, una drammaturgia, come dire, fa parlare la Sibilla, chissà cosa ci dirà, però in chiave contemporanea. A seguire un ristoro sempre in collaborazione con Fesercenti. Il pomeriggio torniamo giù al Sodo, perché ci sarà un laboratorio di archeologia, ovviamente adatto e aperto a tutto. A seguire un gelato itinerante, perché ci sta sempre bene un momento di dolcezza, e per finire uno spettacolo a cura in collaborazione con Sosta Palmizzi, Genealogie Caprine, che magari se vuole poi si può dire due parole sullo spettacolo, e si concluderà quindi come ogni appuntamento al tramonto, perché ogni appuntamento inizia intorno al 17-18 circa e finisce. finisce poi con il tramonto. Quindi vi aspettiamo, perché ci piace ricordare il fuoco non per quello che distrugge, ma lascia come traccia. Quindi

Sarà sicuramente interessante e molto bella questa iniziativa, un'esperienza per chiunque potrà parteciparvi, e intanto Radio Incontri vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 12:06:18:15 c'è il nostro programma e potete ascoltarlo anche in auto, in DAB, alla lettera I come Incontri, e abbiamo i podcast su radioincontri.org e lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Oggi, martedì 4 di agosto, a tutti quanti voi buon ascolto, in redazione Giorgio Fanelli. Si chiude con un bilancio estremamente positivo l'edizione 2026 del Monte San Savino Festival, che per 3 settimane di luglio ha animato il centro storico. Un'edizione che ha confermato la crescita della manifestazione sotto ogni punto di vista, consolidando un progetto che da anno dopo anno sta trovando una propria identità nel panorama della formazione musicale italiana. I numeri raccontano solo una parte della storia. Oltre 140 giovani musicisti provenienti da tutta Italia hanno scelto Monte San Savino per frequentare le masterclass di pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, oboe, clarinetto, fagotto, tromba, corno, trombone, tuba, percussioni, canto e musica da camera. Questi si è aggiunta la straordinaria risposta delle Junior Masterclass, con oltre 50 giovanissimi realizzate per la prima volta e dedicate ai musicisti più giovani. Anche il pubblico ha risposto con entusiasmo. Tra concerti serali e stadi finali degli allievi sono stati quasi 800 gli spettatori che hanno seguito gli appuntamenti del festival, un dato che dimostra come la musica classica sia tutt'altro che un linguaggio del passato. È viva, contemporanea, capace di coinvolgere nuove generazioni di musicisti, un pubblico sempre più curioso e partecipe. Luigi Tanganelli, direttore artistico del Monte San Savino Festival.
1: Si è conclusa la quarta edizione del Monte San Savino Festival, dell'edizione 2026, con il concerto tenuto da Libercantus, un gruppo corale di altissimo livello, diretto dal maestro Vladimiro Vagnier. Il festival di ben 3 settimane, che è stata la durata quest'anno, ha avuto oltre 140 studenti venuti da tutta Italia e non fa altro che ancora convalidare la città di Monte San Savino come punto di eccellenza per lo studio anche della musica classica durante l'estate. È stato un forte richiamo dei docenti di altissimo livello che abbiamo potuto ospitare, per cui è stato veramente un bellissimo successo. Il pubblico, abbiamo avuto oltre 800 presenze in tutti i concerti, per cui senza considerare tutte le manifestazioni tenute dai giovani musicisti nei loro saggi di fine corso. Per cui un'edizione veramente molto bella, l'appuntamento sarà per la prossima edizione l'anno prossimo, con un progetto interamente dedicato alle musiche di Ludwig van Beethoven, visto l'anniversario del 2027, che sarà l'anno di ricorrenza proprio di questo celebre musicista.
0: A Fogliano della Chiana inaugurato il Fosso Salciaia, un intervento idraulico molto importante. Il sindaco di Fogliano della Chiana, Jacopo Franci.
2: Un importante intervento, uno di quei lavori che non si vedono ma che sono fondamentali. Questa zona, la zona sud di Fogliano, era molto martoriata, soprattutto in quelli che una volta erano delle precipitazioni, una tanto, ma oggi siamo alla normalità purtroppo, e quindi dobbiamo intervenire. Un intervento importante, il primo stralcio da 600.000 euro già finanziato e già finiti i lavori, oggi li inauguriamo, e poi un secondo stralcio che dovrà iniziare nei prossimi mesi di 400.000 euro, un totale di 1 milione di euro contro il dissesto idrogeologico. Uno di quei problematiche che sarà sempre più spesso evidenziata nei nostri comuni, e quindi dobbiamo fare la nostra parte come amministrazione, dobbiamo avere, come abbiamo avuto in questo caso, il supporto della Regione Toscana, della Protezione Civile, per far sì che il cambiamento climatico non sia un problema costante per i cittadini e per le imprese del territorio.
0: Gabriele Corei, vice sindaco di Fogliano della Chiana.
3: Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori relativi all'intervento di riassetto idraulico nella zona sud del territorio di Fogliano, del nostro territorio, una zona che con le precipitazioni che sempre più frequentemente avvengono veniva messa in crisi e creava tanti disagi a cittadini e imprese del territorio, con allagamenti sempre più frequenti. E quindi grazie ad un finanziamento ottenuto inizialmente dalla Protezione Civile regionale e poi transitato sulle risorse PNRR, un finanziamento di oltre 550.000 euro, siamo riusciti a realizzare un nuovo fosso, il Fosso Salciaia, che si pone l'obiettivo di convogliare tutte le acque della zona e portarle verso i fiumi principali. In questo intervento, di cui ringrazio l'ufficio tecnico comunale, tutti i professionisti e le imprese coinvolte per la realizzazione, appunto l'obiettivo è quello di ridurre il rischio idraulico in questa zona così importante e così ampia del territorio. Si tratta di un primo stralcio funzionale, come detto, da oltre 500.000 euro, e che proseguirà con un secondo stralcio di cui nei giorni scorsi abbiamo avuto contezza da parte degli uffici preposti regionali, che è in via di finanziamento, andando quindi a completare l'opera che adesso arriva fino alla zona della stazione e proseguendo fino al confine con il territorio di Lucignano, e quindi coprendo tutta la zona sud-ovest del nostro territorio. Un intervento importante appunto disagi creati dalle perturbazioni, dalle frequenti piogge sempre più abbondanti che avvengono nel territorio e che fa parte di una programmazione più ampia di riassetto del nostro territorio per quanto riguarda appunto il reticolo idraulico minore, che non è assolutamente sufficiente a sostenere le quantità di acqua che quando avvengono queste bombe d'acqua cadono nel nostro territorio, e quindi è importante lavorare con gli enti preposti, regione e ministero, per ottenere le risorse e finanziamenti per realizzare questo tipo di interventi, che sono importantissimi per ridurre i disagi e soprattutto per aumentare e migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle imprese del territorio.
0: Il GR Valdichiana oggi termina qua. Tra poco la pagina sportiva, le previsioni del tempo. Poi andrà in onda la salute ad onde corti a cura del dottor Mauro Burbi, che si occuperà di cardiologia, quindi una corposa trasmissione e naturalmente molto interessante. Vi ringrazio per la gentile attenzione e vi auguro buon ascolto.
4: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buon ascolto, oggi è martedì 4 di agosto, questa è la pagina sportiva che si incentra sempre sulle tante amichevoli, su tanti grandi test che le squadre stanno sostenendo alla fine della preparazione. Oggi parleremo di un'amichevole giocata a Bastia, non tanto quanto per il risultato, ma poi per i riscontri sicuramente giornalistici che ci sono stati al termine della gara. Vi ho parlato più volte delle condizioni economiche del Perugia, non che siano state gravose, ma che lo sponsor appunto spagnolo non intendesse più tirare avanti con 8 milioni di gestione ogni anno con la formazione del Grifo, per cui si attendeva già a fine giugno delle proposte di acquisto da parte di altri imprenditori, e soprattutto ne ha spuntato uno in qualche giorno fa che vede a capo della cordata anche uno dei figli di Gaucci. La firma è data per certo in questa settimana, io non so se appunto questo intento verrà, come dire, onorato, però già ci sono le prime reazioni, perché mister Tedesco, che ha salvato con molta dignità la squadra e ne ha garantita la permanenza in Serie C, ha praticamente detto che sta abbandonando il Perugia, perché lui non è dipendente dei Gaucci, ma lui ha un contratto con i Borras e quindi intende lasciare. Ma io direi di dargli la parola e ascoltare, perché mi sembra che da questa intervista si deduca che stia per togliersi anche qualche sassolino dalle scarpe. Il servizio è di umbria24sport.it. Giovanni Tedesco, allenatore del Perugia Calcio, ha annunciato l'addio dopo l'amichevole giocata a Bastia contro il Grosseto. Le motivazioni del divorzio sul servizio di Carlo Forciniti.
5: Volevo ringraziare i ragazzi, perché non era facile oggi giocare, quindi anche perché abbiamo vissuto gli ultimi 10 giorni non facili. Quindi ringrazio loro e lo staff, perché, ripeto, giocare oggi non era facile, sotto tutti i punti di vista, sia fisico che mentale. Quindi i ragazzi sono andati in campo, hanno potuto fare quello che le condizioni, ripeto, le settimane vissute, più di questo non potevano fare. E quindi poi, dopo questa premessa, volevo ringraziare la gente, vabbè, c'è un rapporto che va al di là del calcio, quindi ancora una volta mi hanno dimostrato attestato di amore, che poi è reciproco, quindi sotto questo punto di vista posso dire altro che grazie, come sempre, a Perugia. E no, poi è inutile tanto parlarci e dire girarci intorno per ricevere per il culo, anche perché nell'ultimo mese sono stato tirato in ballo su tantissime cose e credo sinceramente di non meritarle. Però questo, ci sarà tempo anche per parlarne. La cosa più importante è che io comunque, la mia società è Faroni e Borres. Io domani incontrerò la mia società e deciderò il futuro. Non ci sarà nessun incontro con Alessandro, anche perché non ha senso, non ha logica. È inutile che ci pigliamo per il culo. Non
6: voglio... Ma sarà la nuova società?
5: Ma la mia, la società è per Faroni e Borres, quelli che insieme a Gucci mi hanno dato la possibilità di coronare il sogno. Quindi domani mi siederò con Borres e decideremo la cosa migliore, però insomma, siete veramente tanto intelligenti e bravi che avete capito quale sarà la soluzione finale. Quindi non vedo un motivo perché devo incontrare Sandro Lucci per farmi dire un'altra volta, come 22 anni fa, che devo lasciare Perugia per amore del Perugia. No. Non ha senso, non credo di meritare tutto questo, però ci sarà una conferenza dopo che incontrerò Borras. Vi ripeto che la persona che mi è stato molto, molto vicino, sia lui, Faroni, Riccardo Marino, che mi hanno comunque con pregi, difetti, e tutti gli amici qua che mi hanno sostenuto e appoggiato in questi mesi, parlerò con Borras e poi in settimana farò una conferenza stampa dove giustamente dirò qual è il mio pensiero, perché come ho detto prima, l'ultimo mese sono state dette tante cose non belle, non giuste, sono stato tirato in mezzo in un giochino che non aveva senso, non aveva una logica, quindi però ho detto è inutile continuare, non ha, voglio finire in bellezza, senza polemica, ringraziare la gente che gli vuole bene, mi ha sempre voluto bene, mi ha appoggiato, quindi è inutile.
6: Ha detto quindi che parlerai, ma insomma già c'è un verdetto, già c'è una decisione.
5: Sì, vabbè, ma ragazzi, ma siete veramente tanto intelligente, avete fatto calcio in un certo modo. Ho detto io il mio confronto deve essere con le persone che mi hanno voluto bene, supportato, sostenuto, che Borras, Faroni, Riccardo non c'è più, questo è qua, quindi parlerò con loro e credo che...
6: Ma c'è più amarezza, scusami Luca, c'è più amarezza o c'è un po', non so, rabbia, cosa provi?
5: No, rabbia no, perché non sono il tipo, però amarezza sì, perché, ripeto, perché l'ultimo mese sono state soggette tante di quelle cose che non le merito, e quindi è giusto che mi devo, tra virgolette, un po'... difendere, un po' proteggere da quello che si è detto, però non è la sede giusta, quindi
7: tornassi indietro rifaresti la stessa scelta.
5: Ma io quando si tratta di Perugia io non guardo niente, non ho mai guardato niente, né soldi, ho sempre fatto per, prima perché credo nelle mie qualità, poi perché comunque amo questa piazza, c'è un amore incredibile da entrambe le parti e quindi mi sento fondamentalmente anche un po' perugino, però insomma è inutile continuare, siete gente che ha fatto calcio nella vita e non c'è bisogno di capire quale sarà il futuro. Futuro non c'è, però dico questo, parlerò con Borras, che è una persona più importante, il mio riferimento.
6: Ma perché secondo te, Gio, visto che comunque hai fatto bene, hai salvato questa squadra, hai tutto l'appoggio dell'ambiente, perché secondo te la nuova proprietà non tiene in considerazione tutto ciò, secondo te?
5: Ti ripeto, ci sono delle cose che non mi sono piaciute, perché la nuova società quando arriva può fare quello che vuole. Vada, metti i soldi, non scrive nella PEC, Giovanni Tedesco fuori. Mi è sembrata una mancanza di rispetto. Questa è una cosa che purtroppo mi porterò dietro per un po' di tempo. Tanto ormai siamo qua. È stato detto anche che sono l'allenatore più pagato, un allenatore che ha un contratto oneroso, quando invece sono l'allenatore che ha il contratto più basso di tutta la Serie C. E quindi questa è un'altra cosa che mi ha ferito tanto, anche perché quando si tratta di Perugia non ho mai guardato i soldi. Mi dispiace perché fino a 10 giorni fa c'era con Borras Marino, stavamo lavorando veramente bene, c'era un progetto, però capisco anche le situazioni del club, del presidente Faroni, che giustamente dopo 2 anni di sofferenza ha deciso di lasciare, ci può stare. Quindi per quanto riguarda la proprietà non ho niente da dire, perché mi hanno trattato benissimo. Su chi subentra qualche sassolino me lo toglierò, però non è questo il momento opportuno.
0: Dalle ultime notizie in nostro possesso pare che già il preliminare comunque per la cessione della società dell'intero pacchetto del Perugia Calcio sia già avvenuto in mattinata di ieri mattina. In attesa di notizie certe, noi naturalmente adesso cambiamo argomento e salutiamo il ritorno con il debutto stagionale di Massimo Bagiardi, che ci illustra quelle che sono state le vicissitudini estive e poi culminate con il nuovo allenatore, la nuova società, grandi giocatori per una grande stagione. Massimo Bagiardi.
8: Vacanze agli sgoccioli per i giocatori della San Giovannese, che questo lunedì 3 agosto si ritroveranno al Fedini per dare via alla preparazione pre-campionato in vista della stagione 2026-2027, che vedrà per il secondo anno consecutivo la compagine azzurra nel campionato d'eccellenza. Sarà una San Giovannese assolutamente rinnovata, alcuni sono rimasti dall'anno scorso, ma altrettanti sono stati acquistati da parte del neo patron Martino Neri, che ha confermato quelle che erano le sue intenzioni, ovvero sicuramente allestire una compagine competitiva per cercare di riportare il calcio a San Giovanni nel massimo torneo dilettantistico fin da questa stagione, anche se non sarà facile perché la concorrenza non manca, l'Antella sta costruendo un organico davvero importante, così come la Sansovino, lo stesso Mazzola, c'è il punto interrogativo legato al Grassina, che non sappiamo se sarà ripescato o meno, comunque sarà sicuramente una stagione difficile, ma che insomma tutti i tifosi si augurano possa essere foriera di soddisfazioni, anche perché l'organico, come già detto, è competitivo ed è stato affidato ad un allenatore che insomma in queste categorie non ha certo bisogno di presentazioni, come Lamberto Magrini, che ha già vinto l'eccellenza prima a Grosseto e poi a Siena, ha vinto anche un campionato di interregionale sempre a Grosseto portando il Grifone in Serie C, per cui un elemento di assoluto valore, di assoluta esperienza, alla pari di Egidio Bicchierai, che è stato chiamato per allestire questa formazione che a livello di partite ufficiali partirà domenica 30 agosto con la prima gara di Coppa Italia, mentre per quanto concerne la prima amichevole si giocherà domenica 9 agosto alle 17.30 al Virgilio Pedini. Doppie sedute, una alle 10 la mattina, l'altra alle 17 nel pomeriggio, praticamente per due settimane, avvicinandosi, così come già detto, all'avvio della stagione ufficiale, fissato il 30 agosto con la prima partita di Coppa Italia.
0: Per oggi è tutto con la pagina sportiva che torna domani alle 12.30 all'interno del GR Valdichiana. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
4: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
9: Previsioni meteorologiche. 4 agosto 2026. Cielo sereno al mattino, con minime non troppo fresche, nemmeno su pianure e campagne. Nel pomeriggio, solito modesto sviluppo di nubi cumuliformi con isolati e brevi rovesci in Appennino, migliora in serata. Venti deboli occidentali, massime stazionarie sui 37 grado 38 Campo Paiso. Affidabilità alta,

0: la salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi voglio parlare di un argomento di cardiologia molto attuale, ossia la differenza tra angioplastica coronarica e bypass aortico.

il vaso è ostruito. Cominciamo a parlare dell'angioplastica coronarica. Nome tecnico è PTCA, ossia angioplastica coronarica trasluminale percutanea. Come funziona? Il cardiologo interventista entra o attraverso l'arteria radiale dal polso o attraverso l'arteria femorale dall'inguine. Quindi infila un catetere sottilissimo fino al cuore. Quindi non ci sono tagli nel petto, non c'è anestesia perché il paziente è sveglio. Quando con questo catetere il cardiologo è arrivato all'ostruzione, gonfia un palloncino che schiaccia la placca aterosclerotica contro la parete e quindi riapre il vaso. Il cardiochirurgo interventista lascia dentro una gabbietta, una che è una rete metallica, che è lo stente, che fa da impalcatura per tenere l'arteria sempre aperta. Questi stente oggigiorno sono tutti stente medicati, ossia rilasciano farmaco per evitare che lo stente si richiuda. La durata dell'intervento è 30-60 minuti, la dimissione normalmente avviene il giorno dopo che il paziente ha fatto la metodica e in 3 o 4 giorni il paziente può tornare alle sue normali occupazioni. A favore di questa metodica, naturalmente è il fatto che è poco invasiva, non c'è bisogno di ferita grande, non c'è bisogno di anestesia generale, il recupero è rapidissimo e questa metodica può essere ripetuta se ce ne fosse necessità. Contro è che la placca è ancora lì. Lo stente può richiudersi nel 5-10% dei casi, in questo caso parliamo di restenosi. Funziona bene questa metodica se uno ha uno o due vasi ostruiti non diffusi e dopo l'intervento bisogna fare una terapia a doppia aggregazione piastrinica, cioè per 6 o 12 mesi prendere aspirina e clopidogrelle, che sono due aggreganti piastrinici per impedire l'aggregazione delle piastrine. Passati poi 6-12 mesi si toglie normalmente il clopidogrelle e si continua con l'aspirina per tutta la vita. Vediamo adesso la seconda metodica, cioè il bypass aortocoronario. In questo caso il cardiochirurgo prende un'arteria o una vena sana da un'altra parte, vedremo poi, e la innesta prima e dopo l'ostruzione, quindi fa come un ponte. Normalmente per fare il ponte si usa l'arteria mammaria interna che si prende dal torace. Questa arteria, prima che si richiuda, passa un lunghissimo tempo, circa 20-30 anni. E questo è l'intervento standard, è l'intervento principale se è colpita è la coronaria principale o la discendente anteriore. Si può prendere anche una vena safena dalla gamba, però in questo caso, mentre l'arteria mammaria dura 20-30 anni, in questo caso la vena dura tra i 10 e i 15 anni. L'intervento è chiaramente molto più complesso rispetto all'intervento d'angioplastica perché viene fatto a cuore aperto, a petto aperto, a cuore fermo, quindi normalmente si ferma il cuore per 1-2 ore, il paziente è attaccato alla macchina cuore-polmone e si possono fare 1, 2, 3, 4 bypass a seconda di quanti vasi sono chiusi.

0: fra le 3 e le 5 ore, poi vi sono all'incirca 7-10 giorni di recupero e perché il paziente ritorni alle normali occupazioni, passa un tempo di 2 o 3 mesi. Favorevole a questa metodica è un risultato più duraturo, un bypass mammario dura decenni, risolve ostruzioni complesse, diffuse o del tronco comune, c'è meno rischio di dover rifare un altro intervento. Contro è un intervento maggiore, è un intervento che va fatto in anestesia generale, c'è una ferita grande e poi il paziente dopo l'intervento non viene riportato immediatamente in corsia, ma deve passare 1 o 2 giorni in terapia intensiva. I rischi sono più alti perché c'è rischio di infezione, rischio di sanguinamento, rischio di fibrillazione post-operatoria e abbiamo detto il recupero è più lungo e faticoso. Quindi, quale intervento bisogna scegliere? Anche questo noi vi sono degli studi che dicono è preferibile l'angioplastica se noi abbiamo un infarto acuto in atto. In questo caso vince lo stent. Perché? Perché l'arteria va riaperta in 90 minuti e quindi 90 minuti perché non vada incontro alla necrosi, quindi in questo caso lo stent è l'intervento più veloce. Preferiamo ancora l'angioplastica se i vasi ostruiti sono 1 o 2 in punti facili e preferiamo chiaramente l'angioplastica se ci troviamo di fronte ad un paziente anziano, fragile, con altre malattie e quindi in questi casi il bypass è troppo rischioso. Preferiamo invece la metodica del bypass se ci troviamo davanti a un paziente diabetico con 3 vasi malati. In questo caso il bypass dà una sopravvivenza migliore a 5 anni contro lo stente. Se è ostruito il tronco comune sinistro, in questo caso il bypass è più sicuro a lungo termine. Se le ostruzioni sono molto lunghe, calcifiche e diffuse, e se un paziente ha già fatto 3 stent e tutti questi 3 stent sono andati incontro a restenosi, in questo caso bisogna cambiare strategia. Vi sono poi dei miti da sfatare, cioè lo stent è una scorciatoia e il bypass è meglio? No, è falso, perché se un paziente ha un vaso ostruito ha gli stessi risultati che si ottengono col bypass e rischia di meno. Un altro mito da sfatare, dopo lo stent non puoi fare sport, diciamo che dopo 1 mese, se il cardiologo dà il suo benestare, il paziente può fare sport. Altro mito da sfatare, il bypass dura per sempre. Non è vero. Perché se noi invece della mammaria prendiamo la vena safena, queste si richiudono dopo circa 5-10 anni, mentre invece l'arteria mammaria regge benissimo. Quindi, conclusione, l'angioplastica e il bypass non si odiano, anzi, abbiamo detto che sono complementari. E diciamo che l'obiettivo è uno solo, portare sangue al cuore per far vivere di più e meglio il paziente. Quindi la decisione non va presa da una singola figura, ma va presa in team, cioè un cardiologo interventista, un cardiochirurgo, che guardano insieme la coronarografia e scelgono la strategia migliore per le arterie del paziente. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Bu.
1: In Blu 2000, news. migranti, riunione straordinaria dei ministri dell'interno europeo per la crisi migratoria di Ceuta, riunione in videoconferenza, 17 persone morte durante una traversata verso le Baleari. Continuano i raid tra Russia e Ucraina, droni di Kiev uccidono 5 persone vicino a Mosca. Per i raid russi una donna è morta a Mykolaiv. Nella notte due bambini e un'altra anziana sono rimasti uccisi a Sumy. Mio capitano, migliaia di tifosi e tanti ex calciatori ai funerali di Franco Baresi che si sono svolti questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Buonasera da Franco Rossi al microfono e da Davide Dedè alla regia. Riunione straordinaria, come dicevamo, dei ministri dell'interno europei per la crisi migratoria di Ceuta. La riunione è in videoconferenza. Pierluigi Vitto.
2: Dopo 5 giorni sono arrivati gli aiuti umanitari da parte delle autorità spagnole. Finora i migranti giunti a Ceuta hanno tirato a campare come potevano, qualcuno aiutato dalla carità della gente del posto. Critica la situazione dei minori non accompagnati. A Ceuta ci sarebbero 29 posti per loro, ma dalla scorsa settimana ne sono arrivati quasi 900. Per le convenzioni internazionali devono essere presi in carico dai servizi sociali. Presumibile quindi un loro trasferimento verso altre regioni della Spagna, il che vuol dire sempre più nel cuore di un'Europa interessata unicamente a difendere le proprie frontiere. Stamattina, mentre si apprendeva della morte di 17 persone migranti su un barchino alla deriva al largo delle isole Baleari, si è aperto un consiglio dei ministri dell'interno dell'Unione in teleconferenza. Sul tavolo la proposta italiana di creare in Africa dei centri di smistamento dei migranti irregolari, sul modello di quelli aperti in Albania. Come possibili partner si parla di Uganda, Ruanda e Ghana. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Con la morte di un altro bambino in ospedale è salito a 8 persone uccise e 58 feriti il bilancio di un attacco di ieri su una spiaggia russa del Mar Nero a Gelenjik. Continuano intanto gli attacchi e i contrattacchi tra Mosca e Kiev. Giorgia Bresciani.
3: Le truppe russe hanno colpito nella notte uno stabilimento di

0: 4. Intanto l'atteso accordo Washington-Kiev sulla produzione congiunta di missili intercettori Patriot resta lontano. Secondo l'ambasciatore statunitense presso la NATO Whitaker, è improbabile che venga raggiunto prima dell'inverno. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: L'altro fronte, il Golfo Persico, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, lo conferma il Ministero degli Esteri di Teheran. Intanto un proiettile non identificato ha colpito stanotte un mercantile nello stretto di Hormuz. Caterina Dall'Olio.
2: L'immigrazione uccide l'Europa. Donald Trump torna a puntare il dito contro le politiche europee in tema di immigrazione. Quella illegale va fermata, sostiene, deciso a far leva su un tema identitario per la base MAGA in vista delle elezioni di metà mandato, fra 3 mesi esatti. La priorità resta l'Iran. Ribadisce che fino a pochi giorni fa era pronto a colpire con un attacco distruttivo. Con il regime stiamo parlando, sostiene, l'ultima chance per inserire un buon accordo, l'ultima prima della decapitazione. Non fissa una scadenza per i negoziati, ma si dice convinto che capirà presto se vanno nella direzione giusta. In un post sui social accusa l'Iran di duplicità perché nega la trattativa. Il regime deve accettare un accordo, sarà obbligato alla resa. Teheran alza un muro e dice: nonostante le minacce, i nemici non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala contro l'Iran. Nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Un proiettile non identificato ha colpito un mercantile Hormuz. Non ci sarebbero né danni né vittime. Caterina Dall'Olio, lì nello studio.
1: Prime vittime negli Stati Uniti in seguito all'ingestione di un'insalata contaminata da un parassita intestinale, molto diffusa anche nelle catene di fast food. Nello stato del Michigan i casi segnalati sono oltre 11.000. Ce ne parla Lucia Ascione.
3: 11.234 contagi accertati, 11.500 casi sospetti, 200 ricoveri in ospedale e purtroppo le prime due vittime per la più ampia diffusione di ciclosporiasi mai registrata negli Stati Uniti e concentrata principalmente in Michigan, causata da un parassita intestinale, il ciclospora cayetanensis. Le vittime, è importante sottolinearlo, sono pazienti fragili affetti da diverse patologie. Massimo Ciccozzi, direttore dell'epidemiologia dell'Università Campus Biomedico di Roma.
4: C'è una diarrea acquosa, improvvisa, molto profusa, campi addominali, febbre, perdita di peso. E si può morire proprio perché c'è questa continua disidratazione con queste scariche diarroiche. E chiaramente per capire che è una ciclospora basta analizzare le feci.
3: Da registrare che l'amministrazione Trump lo scorso anno aveva tagliato i fondi per l'attività di sorveglianza del parassita. Ed oggi la storia presenta il conto. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Ed ora cambiamo decisamente pagina. Migliaia di tifosi, tanti ex calciatori del Milan ai funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano questa mattina. In diretta per noi Fausto Nicastro.
5: Sì, buongiorno dalla Basilica di Sant'Ambrogio, dove si sono appena conclusi i funerali di Franco Baresi, grande ex giocatore e capitano del Milan e della nazionale italiana. Sono migliaia, davvero migliaia, le persone che sono venute qui a rendere omaggio alla bandiera rossonera, venuta a mancare venerdì scorso. Il feretro è entrato nella Basilica accompagnato dai cori dei tifosi, c'è solo un capitano e sei per sempre Franco Baresi. Presente la famiglia con la moglie Maura, i figli Edoardo e Gian Andrea e tantissimi gli ex compagni al Milan e in azzurro, ma anche colleghi e amici dalle altre squadre. Il Milan odierno è rappresentato dal proprietario Gerry Cardinale e dal presidente Paolo Scaroni, mentre la prima squadra è impegnata in una tournée in Australia. Presenti anche le istituzioni con il ministro dello sport Abodi e il sindaco Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. E per il momento da Milano è tutto, la linea può tornare allo studio.
1: Fausto Nicastro ha raccolto anche le testimonianze di alcuni tifosi che erano presenti oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio. Ascoltiamole insieme.
6: Ho 5 anni meno di lui, ho vissuto tutta la sua storia, quindi l'ho visto quando è esordito, l'ho visto quando si è ritirato, ho visto una marea di partite sue e la generazione con la quale praticamente siamo cresciuti. L'umiltà della persona, cioè al di là di quello che era il valore del campione.
7: È stato il vero capitano del Milan e sia come persona che come giocatore è inimitabile. Ha dato tutto per questa maglia e si è sacrificato per questa maglia.
8: Le nuove generazioni non gli portano neanche le scarpe a Baresi, non sanno nulla di che cos'era Baresi, da dove arrivava. Baresi aveva un amore viscerale per questa bandiera.
9: Allora, io glielo dico sinceramente, sono interista, però ho una grande stima.

0: Ma di Baresi come grande giocatore, perché è stato un esempio sia per il calcio che come uomo nella vita.
1: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, questo secondo le previsioni, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo invece in Abruzzo, Basilicata, Molise ed Umbria. È stato presentato ieri nella capitale sudcoreana di Seul l'inno ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù, che si svolgerà dal 3 all'8 agosto 2027 nella città. Sentiamo Cristiana Caricato.
2: Le note dell'inno ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù di Seul, presentato ieri nella capitale coreana ad un anno dall'evento che vedrà ragazze e ragazze di tutto il pianeta vivere dal 3 all'8 agosto 2027 giorni di festa, amicizia e spiritualità. Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo, è il titolo del brano ispirato al capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, offerto già in due versioni, una orchestrale e una pop. A firmare l'inno è un ragazzo coreano, Francis Ji-Yoon Kim, che ha sbaragliato la concorrenza di 434 proposte. La sua composizione diventerà l'espressione della fede giovane, cioè da scommetterci un vero e proprio tormentone. Sempre ieri è partita la campagna globale di piantumazione di alberi Breath of Life, ispirata all'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Obiettivo: continuare a coinvolgere i pellegrini in azioni ecologiche concrete, riducendo l'impronta di carbonio lasciata dalla loro partecipazione all'evento. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso e vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi e Davide Dedè, grazie e buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Stamane in videoconferenza alla riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea convocata dopo la crisi migratoria di Ceuta, il ministro Piantedosi ha chiarito, dopo le polemiche con la Spagna, la natura della nostra decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere. Non si tratta in alcun modo di una misura rivolta contro Madrid o contro alcun altro partner. E intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo nel Nord Africa, lo riferiscono le autorità spagnole. Mentre non si sblocca la trattativa su Hormuz, Trump torna ad attaccare l'Europa.
2: L'immigrazione uccide l'Europa. Donald Trump torna a puntare il dito contro le politiche europee in tema di immigrazione. Quella illegale va fermata, sostiene, deciso a far leva su un tema identitario per la base MAGA in vista delle elezioni di metà mandato, fra 3 mesi esatti. La priorità resta l'Iran. Ribadisce che fino a pochi giorni fa era pronto a colpire con un attacco distruttivo. Con il regime stiamo parlando, sostiene, l'ultima chance per inserire un buon accordo, l'ultima prima della decapitazione. Non fissa una scadenza per i negoziati, ma si dice convinto che capirà presto se vanno nella direzione giusta. In un post sui social accusa l'Iran di duplicità perché nega la trattativa. Il regime deve accettare un accordo, sarà obbligato alla resa. Teheran alza un muro e dice, nonostante le minacce, i nemici non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala contro l'Iran. Nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Un proiettile non identificato ha colpito un mercantile Hormuz. Non ci sarebbero né danni né vittime. Caterina Dall'Oglio, lì nello studio.
1: La scossa di terremoto che è stata avvertita stamane intorno alle 10:15 in Toscana, tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, decine le persone che sono scese in strada, non ci sono segnalazioni di gravi danni, poco fa una replica 3.2. L'Aula della Camera ha approvato stamane con 178 voti a favore, 97 astenuti la proposta di legge per istituire la giornata per Enzo Tortora e le vittime degli errori giudiziari il 17 giugno di ogni anno. La data scelta è quella del 1983, quando Tortora fu arrestato con l'accusa pesantissima, da cui poi fu completamente assolto, dopo un calvario giudiziario. Migliaia di persone stamane davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto all'ex capitano del Milan Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6, che ha sempre capeggiato in curva sud, sventolata già 2 ore prima dell'inizio dei funerali. Ovazione per gli ex compagni Maldini, Van Basten, Tassotti e Virdis. È davvero tutto, torniamo insieme alle 15.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Buon pomeriggio in questo martedì 4 agosto 2026, non sono da sola ma c'è Davide Dede in regia, un grande sorriso, un grande abbraccio a tutti voi che siete qui con noi per vivere l'estate 2026, naturalmente grazie anche alla nostra app Play 2000, la portate in ogni luogo, da lì ci seguite, seguite lo streaming, recuperate i nostri contenuti in podcast, ma soprattutto seguite tutta la nostra programmazione, non solo della radio ma anche di TV 2000 e che volete di più, c'è anche l'email, ve la do subito, diretta@radioinblu.it per raggiungerci anche in questo pomeriggio di martedì, in cui parleremo ovviamente di tanta musica, di tanti artisti protagonisti della scena italiana e internazionale. E a proposito, questi artisti vanno in tour e quindi insomma è l'occasione migliore anche per segnalarci magari un concerto dalle vostre parti. diretta@radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Va da sé che poi nella seconda ora avremo anche delle importanti anticipazioni che riguardano le classifiche dell'estate, appuntamento del weekend di Inblu 2000, in cui ritorniamo al passato. Ieri vi abbiamo già anticipato l'anno di grandi ricordi legati a un'estate del passato italiana per quanto riguarda la musica italiana internazionale. Oggi avremo la classifica ufficiale di Inblu 2000. Subito Gianluca Grignani.

degli anni 80, questo di Van Halen dal titolo Jump. Facciamo un bel salto a questo punto anche nei concerti di questa giornata, grazie anche alle vostre segnalazioni che ci arrivano pronte fresche anche per quanto riguarda ad esempio i Litfiba che saranno a Catania, Villa Bellini questa sera a partire dalle 21, mentre invece Mario Biondi vi aspetta a Lucera in provincia di Foggia all'Anfiteatro Romano, mentre Emma Marrone scalda i motori per il suo live questa sera a Follonica in provincia di Grosseto al Parco Centrale. Suoni controvento, questo è il nome della manifestazione, la rassegna musicale dove protagonista questa sera alle 21 c'è Coez ad Assisi Perugia in piazzale Rocca Maggiore. Andiamo alla premiata Forneria Marconi, protagonisti a Genova all'Arena del Mare in zona Porto Antico. Questa sera vi aspettano anche i The Colors a Gavorrano in provincia di Grosseto al Teatro delle Rocce. E poi abbiamo LP, Laura Pergolizzi, ve la ricordate, ritorna con la sua straordinaria voce potenza vocale al Festival Internazionale del Jazz della Spezia, alla Spezia in Piazza Europa. Questa sera Narrazioni, Parallele Festival, il concerto di Busta a Bardonecchia in provincia di Torino al Palazzo delle Feste a partire dalle ore 21. E poi c'è Etna in scena, e quando parliamo dell'Etna ovviamente provincia di Catania, Zafferana Etnea, c'è il live di Simona Molinari all'Anfiteatro Falcone Borsellino. Gli Eiffel 65 saranno a Zungria, a Vibo Valentia questa sera a partire dalle ore 21, ma non è finita qui perché volevo segnalarvi anche un altro festival che si chiama Alger Summer Festival, si tiene ad Alghero, Sassari, dove domani a partire dalle 21.30 ci sarà anche il concerto di Luca Carboni all'Anfiteatro Ivan Graziani. Questa è soltanto la prima delle tante poi anticipazioni che poi analizzeremo insieme nella giornata di domani, grazie anche, lo ripeto, a quello che ci segnalate voi dalle vostre località, magari di villeggiatura c'è qualche live particolare che vi interessa, quindi segnalatecelo prontamente anche all'interno delle parole dell'estate. Qui su Blu 2000 ha fatto capolino questa canzone da qualche settimana, molto bella, molto romantica, la bella ballata nuova di Benson Boone.

Obiettivo misterioso Made in Napoli, prima stanza a destra, l'unico ricordo in cui mi sento a casa. Bellissima frase che potrebbe essere benissimo aggiunta ai classici, diciamo, bigliettini, quelli che si trovano nei cioccolatini famosissimi, ecco, quindi una frase molto romantica. Allora, l'arrivo delle temperature estive più intense, magari si porta in spiaggia un accessorio necessario per portarsi dietro la, diciamo, la schiscetta da vacanza, a questo punto la possiamo definire così, ovvero la borsa frigo, che ormai è un accessorio fisso per chi passa la giornata al mare. Certo che volevano impedirne l'utilizzo molti gestori, appunto, di lidi vari che vietano addirittura l'utilizzo dei propri alimenti da portarsi in spiaggia, poi con varie ordinanze in varie località di villeggiatura del nostro paese sono state rimosse queste ordinanze, perché ognuno è libero, francamente, di potersi portare quello che vuole in spiaggia da mangiare, non è tenuto, diciamo, a consumare proprio nei bar dove ci sono i lidi. Panini, frutta, insalate di riso, bevande, snack vari vengono preparati la mattina, riposte al fresco in attesa del pranzo, appunto, nella necessaria borsa frigo. In realtà questi contenitori rallentano il riscaldamento degli alimenti, ma non lo bloccano del tutto, quindi c'è la convinzione che magari la borsa frigo, come vuole il nome, sia un vero e proprio frigorifero, ma non è così, perché uno degli equivoci più comuni riguarda proprio come funziona questo strumento. In realtà la capacità di trattenere il freddo dipende da diversi fattori, cioè la qualità dell'isolamento, la temperatura del cibo al momento di partire per la vacanza, quante volte si apre la borsa e soprattutto il calore esterno, perché nelle giornate più calde con temperature oltre i 30 gradi come in questo periodo il freddo accumulato si disperde molto più in fretta del previsto. Quindi il comportamento che espone maggiormente il cibo che mettiamo dentro la borsa frigo a rischio è aprire questa ripetutamente durante la giornata. Ogni apertura infatti fa uscire l'aria fredda accumulata sostituita da questa vampata di aria calda dall'esterno, e quindi se questo si ripete più volte in una giornata, per prendere ad esempio una bottiglia o uno snack, la temperatura interna sale esponenzialmente. Anche pochi minuti con la zip aperta possono ridurre in modo significativo l'efficacia delle mattonelle refrigeranti che sono all'interno, in particolare nelle ore più calde. E poi ci sono anche gli alimenti più a rischio che mettiamo all'interno, perché non tutti i cibi reagiscono al calore allo stesso modo. Alcuni si deteriorano molto più in fretta se non restano a temperature adeguate. Tra i più delicati figurano, lo potevamo immaginare, la mozzarella, i formaggi freschi, salumi, tonno, uova, maionese, yogurt, insalate di pasta o riso e frutta già tagliata. Il calore favorisce in questi casi la moltiplicazione dei batteri che può alterare il cibo, nei casi più gravi causare disturbi gastrointestinali. Allora ci chiediamo, dove posizionare idealmente la borsa frigo in spiaggia? Il punto, diciamo, in cui si lascia la borsa durante il giorno fa veramente la differenza, perché molti la appoggiano direttamente sulla sabbia. Errore, campanello d'allarme. Si pensa che l'ombrellone, diciamo, al di sopra basti a proteggerla dal caldo, ma non è così, perché la sabbia si scalda ovviamente e trasmette calore al fondo del contenitore, quindi per conservare il freddo più a lungo conviene posizionare nella zona più ombreggiata la borsa frigo, meglio se sollevata dal terreno su una sedia o un supporto, quindi coprirla magari con un telo chiaro aiuta a limitare il surriscaldamento causato dal sole. E un problema che riguarda anche gli sprechi alimentari, quindi conservare bene il cibo è anche una questione di salute, perché ogni estate grandi quantità di alimenti finiscono nella spazzatura. Purtroppo questa è una cosa negativa che avviene tutto l'anno, perché questi cibi si deteriorano durante picnic, gite, giornate al mare. Quando frutta, panini o piatti pronti non restano alla temperatura giusta, spesso diventano immangiabili e quindi vengono buttati, quindi bisogna usare bene la borsa frigo, e quindi questo utilizzo attento e oculato non solo evita rischi legati ai batteri, ma anche a ridurre gli sprechi e quindi il nostro denaro speso inutilmente. In questo periodo, se possiamo usare il denaro come si deve, forse è meglio. Oddio.

Elisa, l'anima vola qui su Blu 2000, volano le parole dell'estate, anche dei nostri ascoltatori, dei loro messaggi diretta a radioinblu.it. Ringraziamo Matteo, lo salutiamo, buon pomeriggio, sta lavorando come la nostra amica Gloria, le facciamo tanta compagnia, questo ci fa piacere. Poi Iris, che ha dovuto rimandare la partenza la settimana scorsa per le sue tante sospirate vacanze, perché l'auto l'ha abbandonata, ma adesso, insomma, dopo la riparazione può ripartire. Ecco, ha dovuto ovviamente riprogrammare tutta la sua vacanza, però sono cose che possono capitare nella vita. A tutto c'è rimedio, mi insegnava anche la mia nonna, tranne una cosa sola nella vita. Quindi ragazzi, impegniamoci per rendere questa vita anche sorridente quando non ci sono le condizioni per farlo, questo sorriso. Vedi, io e Davide ad esempio sorridiamo per qualsiasi cosa, così anche a caso, no? Senza motivo, giusto Davide? Bisogna sorridere sempre e comunque. E allora l'invito, grazie anche ai nostri amici che ci scrivono, è quello di sorridere, e quindi alla vita in generale, ma soprattutto di fronte alle difficoltà cercare di superarle. Questo è un bel messaggio positivo della nostra amica Iris, che ci ha scritto proprio a diretta e radioinblu.it, indirizzo di posta elettronica per tutti i vostri messaggi tutto il giorno qui su Blu 2000, naturalmente con la musica del passato che ritorna. Abbiamo abbandonato Elisa dal 2013, ritorniamo con un balzo negli anni 70, lo facciamo con questa dei The Clash.

Novità sui Blue 2000, Sookie Waterhouse con Nothing Hill. Allora, parliamo di un personaggio che in questo periodo, anzi in queste ore devo dire, è molto commentato, soprattutto sui social, per una decisione quasi estrema, dovuta in parte anche ai soliti leoni da tastiera che non hanno niente di meglio da fare nella vita che criticare il prossimo per il suo aspetto fisico, per il proprio aspetto fisico. In questo caso parliamo di Ariana Grande, che ha espresso la volontà di staccare la spina, quindi una bella pausa lavorativa per lei, per sottrarsi alla costante pressione mediatica, perché concluderà il suo imponente tour il 1° settembre prossimo a Londra, data che segnerà l'inizio del suo allontanamento per un tempo ancora non definito dai riflettori. E questo ritiro dalle apparizioni pubbliche comporterà anche la rinuncia al suo atteso esordio teatrale nel West End britannico, che era stato programmato per l'estate del 2027. Allora, vediamo un po', analizziamo i motivi di questa decisione, perché l'impegno la vedeva coprotagonista al fianco dell'attore Jonathan Bailey, già sua collega nelle trasposizioni cinematografiche di Wicked, nel celebre musical scritto col titolo Sunday in the Park with George. E l'annuncio ufficiale di questa cancellazione è arrivato direttamente dai produttori dello show londinese tramite un comunicato stampa sulla piattaforma X, ed è un passaggio doloroso per la produzione, che ha tuttavia ribadito piena empatia verso l'artista, aggiungendo che come dicono in una nota: sappiamo che non è stato certo un volere, una decisione facile, l'ha presa con la nostra piena comprensione e il nostro sostegno. La scelta scaturisce, lo dicevamo, dai numerosi messaggi, commenti invasivi, morbosi sul suo corpo, sul suo stato di forma, riaccesi di recente dalla diffusione anche dei videoclip degli ultimi singoli nei quali la cantante è comparsa visibilmente dimagrita. E allora tutti a buttare giù giudizi, nonostante il recente lancio promozionale, l'imminente approdo sul grande schermo con una pellicola dal titolo Focus in Love prevista per l'autunno, Ariana ha scelto di porre al centro del proprio percorso la salute mentale, quindi l'equilibrio psicofisico. E già con il brano, se ve lo ricordate, Yes And, lei aveva denunciato l'eccessivo body shaming sofferto online. Adesso, coordinata dal suo staff, punta a costruire un ambiente protetto, lontano dal giudizio spietato della rete, che certo se lo ritroverà anche al ritorno sulle scene, sotto i riflettori. Non mancheranno chi la criticherà e non mancheranno neanche le persone che la loderanno, e questo fa parte della vita, purtroppo. Mi ricordo anche di tanti altri artisti di casa nostra, ad esempio Emma, proprio negli ultimi mesi, che ha combattuto e ha lottato con tutte le sue forze, anche con commenti al vetriolo, contro i suoi detrattori o comunque contro i leoni da tastiera di cui parlavamo prima, che fanno di tutto per buttare giù le persone, purtroppo, e diciamo sottolinearne i difetti, che poi non sono difetti ma sono pregi e singolarità di una persona dal punto di vista fisico. Questa, nelle ultime ore, è la scelta di Ariana Grande.

Lema da San con Don't You Worry, canzone che andava fortissimo nell'estate del 2000. Le 14:51, tra poco, ecco, sistemiamo la nostra classifica, anzi le canzoni che ascolteremo in anteprima per le classifiche del weekend di sabato e domenica prossimi. Ma attenzione, perché parleremo anche di anticipazione su quello che potrebbe accadere nell'universo di Spider-Man, che ormai a tutti gli effetti ha superato l'odissea al box office cinematografico internazionale. E l'attore protagonista, che sta vivendo un periodo veramente molto fortunato, anche protagonista tra l'altro sia di Spider-Man che dell'Odissea, ovvero Tom Holland, pensa già al suo erede cinematografico, perché pare che si sia stufato, basta, non c'ha più voglia di interpretare Spider-Man, e quindi ci sarà un nuovo supereroe all'orizzonte. Ne parleremo insieme e vedremo appunto di cosa tratteranno questi rumors dell'ultima ora, voci di corridoio dalle produzioni internazionali dal punto di vista cinematografico. Ritorniamo alla grande musica, lo facciamo con questa dei Rolling Stones.

0: Boscali, con il ritrovamento di altri tre cadaveri sale a 75 il numero dei morti tra i migranti che nei giorni scorsi hanno tentato di arrivare a Ceuta a nuoto, lo riferisce la delegazione del governo spagnolo nell'enclave. Nell'isola restano circa 2.000 persone, molti sono minori. Oggi la videoconferenza europea sul caso Ceuta, al termine è emersa una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti e di potenziare i rimpatri rafforzando le frontiere dell'Unione Europea. Il petrolio cede più del 3% dopo che il segretario al tesoro americano Scott Bessett ha detto che gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero raggiungere un accordo oggi o domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Tentativo di aggressione a Sofia in Bulgaria a un gruppo di giovani ebrei italiani, molti della comunità romana che si trovavano in un albergo, un gruppo di nazi skin scandendo slogan nazisti hanno tentato di forzare l'ingresso. Ci sono stati lunghi minuti di tensione prima dell'intervento della polizia. Poco fa su X la solidarietà espressa dal ministro degli esteri Tajani. Sale a circa 700 unità il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto magnitudo 4.7 registrato venerdì scorso. Di questi circa 568 hanno trovato al momento una sistemazione autonoma. Le case inagibili sono quasi 400, ma i controlli dei vigili del fuoco proseguono. Il dato è emerso oggi dalla riunione di aggiornamento del centro coordinamento soccorsi. Record del caldo in Italia. Se domani saranno 25 le città con il bollino rosso per l'allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, giovedì 6 agosto le città in rosso praticamente saranno 27 su 27. Un italiano che si è trasferito con la famiglia a Malta denuncia: mio figlio di 15 anni è in isolamento da 70 giorni nel carcere minorile di Cors. Le sue condizioni sono allarmanti. Il minore era stato arrestato il 25 maggio scorso dalle autorità maltesi. L'ambasciata italiana alla Valletta, in accordo con la Farnesina, ha avviato accertamenti. Migliaia di persone questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano del Milan Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6 che ha sempre capeggiato in curva sud sventolava già due ore prima dell'inizio dei funerali alle 11. Ovazione per gli ex compagni Maldini, Van Basten, Tassotti e Virdis. È tutto, torniamo alle 16.
1: Le parole dell'estate.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Abbiamo sparato i botti oggi perché è tornato Sabino D'Alessandro in regia e per l'occasione ci sono anche i fuochi d'artificio e la ola incorporate nel nostro jingle. Allora, seconda ora delle parole dell'estate con Sabino, con tutti voi e naturalmente anche le anticipazioni di quello che ascolterete, o forse no, perché all'interno delle parole dell'estate vi diamo le anticipazioni anche di alcune canzoni che magari non ascolteremo nel weekend ma che ascoltiamo proprio in queste giornate. Ad esempio, tante le nuove entrate nella classifica ufficiale della radio che state ascoltando, ovvero in Blu 2000 e quindi la nostra classifica dei più programmati, con 4 new entry. Al numero 19 abbiamo questa giovane protagonista della scena italiana che entra in classifica, è stata ospite anche dei nostri studi nella passata stagione, parliamo di Bert con Più in alto. E alla 18 incontriamo la seconda nuova entrata, dove c'è anche lo zampino di Bresh, ma diciamo che il suo ultimo album è ricco di collaborazioni, parliamo di Saif, che dopo il percorso che lo ha portato tra i protagonisti della nuova scena italiana è impegnato con il suo santissimo tour estivo, e c'è anche questo nuovo singolo che insomma racconta di un tema universale che è l'amore, ovviamente, senza però idealizzarlo come ha raccontato lo stesso Saif, raccontando emozioni contrastanti, dubbi ma anche difficoltà nel riuscire a dare un nome a ciò che si prova, ed è un viaggio praticamente tra fragilità e consapevolezza. Tutte un po' le canzoni dell'album ultimo di Saif, anche questa Parlare d'amore, nuova entrata nella chart di Blu 2000.

piacciono anche le onde del mare molto romantiche. Parlare d'amore, Safe, nuova entrata nella chart di Blue 2000, vi ricordo la nuova entrata anche alla 19, ma a questo punto ve la racconto dalla 20 alla 11, posizioni di classifiche che non ascolteremo nel weekend. Alla 20 Sam Fender, Olivia Dean, stabili con Rain Me In. Alla 19 Bert, alla 18 Safe appena ascoltato. Alla 17 c'è in discesa Material Lover di Sienna Spyro. Alla 16 Gabri Ponte e Giovanotti con DNA stabili. E alla numero 15 abbiamo un'altra nuova entrata, Baby Steps di Olivia Dean. Alla 14 in discesa Funky Bahia di Enrico Ferrari e Matteo Vitale, mentre gli U2 con la loro Street of Dreams mantengono la posizione stabile alla numero 13. Alla 12 Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento perdono quota, quindi sono in discesa questa settimana, e rispetto a 7 giorni fa c'è una nuova entrata alla numero 11, di cui parliamo subito e ascoltiamo questa nuova canzone che è la più alta new entry della chart di Blue 2000. Lo ha tradito praticamente la pioggia, parliamo di Harry Styles. Lo spettacolo non si è fermato perché lui è scivolato sul palco, ha avuto questa brutta disavventura, certo non si è fatto malissimo come Noemi nel nostro paese, però è un po' caduto, diciamo si è un po' fatto male, però non più di tanto, durante il concerto di sabato 1 agosto allo stadio di Città del Messico. Harry Styles ha perso l'equilibrio mentre cantava una delle sue canzoni, ma ha continuato l'esibizione imperterrito anche da terra, mentre era sdraiato lì secco lì, però ha continuato. Dopo pochi istanti si è rialzato sorridendo, accolto ovviamente dalle urla dei suoi fan, e ha proseguito il concerto senza conseguenze, ed era la seconda delle 6 date messicane del suo tour, arrivato dopo il record praticamente di 12 serate consecutive a Wembley. La tournée accompagnata dal nuovo album, appunto, che è stato pubblicato nel mese di marzo, che è un album fondamentalmente tutto dance, sonorità molto particolari anche in questa Dance No More, la new entry della chart di Blue 2000, alla numero 11, la più alta, lui Harry Styles.

Parleremo tra poco anche di cinema, quando ci sono anche i Dire Straits con la loro Money for Nothing qui su In Blue 2000. Sabino D'Alessandro in regia. Salutiamo anche tra i nostri amici Pierre, che ci hanno scritto negli ultimi minuti, e Gracie Abrams, e questa è la sua nuova canzone. Take a shot.

0: Maybe I should trust myself. Is it cool?
1: Personaggio che abbiamo nominato spesso, quello di SZA, che mi piace molto anche a livello vocale. Is It Cool, la sua partecipazione in questo disco nuovo di Steve Lacy, novità qui su Blue 2000. E SZA, che tra l'altro la ricorderete nella passata stagione, più volte nominata in featuring con il suo amico collega Kendrick Lamar per tanti singoli di successo. Continua il nostro pomeriggio con le parole dell'estate. C'è anche Noemi, l'abbiamo citata prima. Questa è Vuoto a perdere.

un rock in versione indie, come è stato definito quello dei The Strokes. Lonely in the Future è il nostro disco blu 2000 che ci accompagna per tutta la settimana, traccia inclusa nel loro settimo album in studio dal titolo Reality Waits. Allora, vi ho anticipato prima del destino di Spider-Man, re del box office internazionale, non solo nel nostro paese, ha superato l'Odissea, e Tom Holland, che è protagonista, tra l'altro, ironia della sorte, di tutti e due i film, è il protagonista assoluto di Brand New Day, questo 38esimo film dell'universo degli eroi della Marvel e dell'Uomo Ragno in particolare, il quarto con Holland, che è l'attore più longevo e amato di questo franchise nel ruolo iconico di Peter Parker. Allora, Spider-Man vince al box office nel primo fine settimana dopo il debutto nelle sale italiane, secondo i dati CineTele, in 5 giorni ha incassato 16 milioni, mentre il Colossal di Nolan ha fatto 37 milioni in 3 settimane. Oltre al grande successo della nuova avventura dell'Uomo Ragno, si parla anche di chi sarà il prossimo a indossare la tuta rossa e blu, perché pare che Tom Holland stia verso la fine del suo ruolo, nel senso che voglia anche di sperimentare ruoli nuovi, di mettersi alla prova un po' come ha fatto con Odissea, e Tom Holland ha confermato l'esistenza di un piano dettagliato sviluppato negli ultimi 5 anni per fare il classico passaggio di testimone, come si fa in questi casi, per la scelta appunto del successore e la costruzione del prossimo capitolo della storia di Spider-Man. L'attore ha spiegato di voler assumere lui stesso il ruolo di mentore, di guida per la nuova leva di eroi, quindi sarà lui stesso a scegliere l'attore che poi lo sostituirà nel ruolo di Peter Parker per andare avanti col franchise, e questo approccio consentirebbe di trasformare il cambio di protagonista in questa evoluzione narrativa lineare all'interno della continuità appunto dell'universo condiviso, evitando, diciamo, un brusco recasting, perché si sa che poi con quelli che fanno i casting sono bravi nella maggior parte dei casi, diciamo così, però possono anche fare dei danni, quindi scegliere magari un protagonista non all'altezza del precedente, quindi ci vuole mettere giustamente lo zampino lui. Vedremo come andrà a finire. Ci sono i Simple Minds.

Forse il periodo delle dediche alla Unziker negli anni 90, può essere, Sabi, tu che sai tutto di tutti, sì. Vabbè, Eros Ramazzotti con un'altra te qui su Blu 2000. Allora, parliamo di buone notizie. Da ieri alle parole dell'estate cerchiamo di trovare alla fine, tra le notizie dell'ultima ora, qualcosa di carino e simpatico da condividere con voi. E da un certo punto di vista, uno spiraglio di positività, questa notizia ce l'ha, perché parliamo dell'ondata di calore, quella attualmente in corso che ci sta facendo parecchio penare e soffrire. Già la quarta dell'estate non accenna ancora a placare. In queste giornate ancora picchi di 40 gradi, soprattutto nella prossima giornata di giovedì. Come dice all'ANSA Dino Zardi, professore ordinario di fisica dell'atmosfera e del clima all'Università di Trento, la situazione non cambierà in maniera significativa prima della fine della settimana. Cioè, la buona notizia è che le prime a beneficiare di un abbassamento di queste temperature saranno le regioni del nord, in particolare l'area alpina, mentre quelle del sud dovranno attendere alcuni giorni. Quindi a partire da venerdì 7 si intravede questo primo spiraglio di lieve cedimento al nord, come afferma Zardi, con l'arrivo di aria più fresca che, interagendo con quella più calda, aumenterà la probabilità di rovesce temporali, specie sulle Alpi. Attenuazione del caldo si preannuncia graduale e progressiva, perché, lo dicevamo, al sud inizierà soltanto dalla metà della prossima settimana. L'esperto sottolinea inoltre che, diciamo, fuorviante parlare di un picco dell'attuale ondata, visto che le temperature si mantengono più o meno stabili da diversi giorni. Come si dice in gergo tecnico, si è raggiunto il plateau, con cicli diurni di temperatura che si ripetono grosso modo uguali quasi ogni giorno. Quindi possiamo dire che, salvo eventuali fenomeni locali come temporali isolati, le temperature più alte della norma continueranno fino al 6 agosto, ossia finché l'anticiclone africano resiste. Quindi la buona notizia qual è? È quella che da venerdì 7 forse si respira un po' di più, soprattutto per le regioni del nord. Questo è quello che vi abbiamo fatto trovare tra le notizie dell'ultima ora, quelle positive, quelle da condividere con voi. Se ne avete di notizie anche simpatiche, anche quelle di casa vostra, perché ci impicciamo dei fatti vostri, scriveteci a diretta@radioinblu.it, così noi le racconteremo ai nostri amici che ci seguono anche oggi. Perché no? Magari ci seguono anche dal DAB, il canale digitale terrestre 728, ve lo ricordiamo anche il nostro numero. C'è il nuovo di Teddy Swims.

forza, il talento e il vocione inconfondibile di Teddy Swims a chiudere l'appuntamento di oggi. Grazie per la regia a Davide Dede per la prima ora e la seconda ora il nostro Sabino D'Alessandro in regia, sempre più abbronzato. E noi salutiamo tutti voi, grazie per averci seguito. Tra poco la seconda parte del Parole dell'Estate affidata a Marco Parce. Vi lascio con un'altra bella nuova canzone, si intitola Better Believe, il nuovo singolo di Eddie Weather, e quindi vi auguro buon pomeriggio. A domani insieme a partire dalle 14.

0: Le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale, abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Buon pomeriggio da Ugo Scali a Ceuta. Dei 72.000 migranti arrivati, 70.000 sono stati rimpatriati, fanno sapere le autorità locali. Nella videocall dei ministri dell'interno europei oggi si è puntato ad una posizione unitaria sui rimpatri, sulla lotta ai trafficanti e sul rafforzamento delle frontiere. La misura dello stop a Schengen con la Spagna non è un'azione contro Madrid, afferma il ministro Piantedosi, che cerca di spegnere lo scontro col governo Sanchez, ma da Madrid replicano che la misura è incomprensibile. Il commissario europeo Brummer sottolinea come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Il petrolio cede più del 3% dopo che il segretario al tesoro americano Bessnett ha detto che gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero raggiungere oggi o domani un accordo per aprire lo stretto di Hormuz. Positiva anche l'apertura poco fa della borsa di New York. La protesta dei cittadini di Pozzuoli per la crisi idrica sfociata oggi nel blocco del porto. Il corteo, partito con centinaia di persone, è cresciuto fino a contare circa un migliaio di partecipanti e ha raggiunto l'area dello scalo marittimo. Tentativo di aggressione a Sofia, in Bulgaria, a un gruppo di giovani ebrei italiani, molti appartenenti alla comunità romana, che si trovavano alloggiati in un albergo. Un gruppo di nazi skin, scandendo slogan nazisti, hanno tentato di forzare l'ingresso. Ci sono stati lunghi minuti di tensione nell'hotel prima dell'intervento delle forze di polizia. Record del caldo in Italia, domani saranno 25 le città con il bollino rosso, quello di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Giovedì addirittura le città in rosso saranno 27 su un totale di 27 monitorato. È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Secondo quanto si apprende, il cadavere è stato individuato stamane. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi d'Italia. Diamo uno sguardo ora alla borsa di Milano. Come abbiamo detto, Wall Street procede positiva e anche l'Europa ha il segno più. Il FTSE MIB attualmente guadagna l'1,11%. Ed è tutto per questo flash. Torniamo alle 17.
1: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
2: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Versione estiva di questo programma, versione condensata, con il meglio delle interviste e dei temi che ci hanno appassionato nella passata stagione, con ancora più musica da ascoltare, ma sempre con un debole per quegli anniversari, sai, un po' minori, no? Un po' sghembi, ricorrenze che non si ricorda nessuno e ci sarà un motivo, potremmo pensare, però. Per noi addetti ai lavori della comunicazione, per esempio, io e Francesco Filippi, nello specifico, lui che si occupa della regia, sono pietre miliari. 4 agosto, oggi, del 1735. Chiamo in causa il giornalista John Peter Zenger, che viene assolto dall'accusa di diffamazione contro l'allora governatore reale di New York. Lui era un emigrato tedesco nella New York coloniale sotto il dominio britannico e pubblicava questo giornale che si chiamava New York Weekly Journal. Un giornale che non le mandava dire, cioè criticava apertamente il governatore accusandolo di corruzione, di abuso di potere, insomma. E non ci è voluto molto che questo Zenger si sia ritrovato in carcere per diffamazione sediosa. C'è un reato che all'epoca non teneva conto del fatto che uno magari dicesse la verità, no? Bastava che quello che dicevi fosse offensivo verso l'autorità per far scattare questo provvedimento. Un caso che è diventato proprio un simbolo dell'idea di libertà di stampa. E questa pubblicazione

in una storia che aveva fatto il giro del paese, contribuendo tra l'altro alla nascita del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che sancisce proprio la libertà di stampa, quindi il diritto di informare anche contro il potere. Poi la nostra informazione pure torna ogni ora con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, ma questa è un'altra faccenda. Le parole dell'estate, partiamo!

0: Categoria canzoni dell'estate, ma per definizione proprio il progetto di Mark and Cremont con The Colors e Serena Brancale. Partenope nel pomeriggio di Blue. Ma che ridi, Francesco Filippi in regia. Tecnologia è un tema ricorrente da sempre, cercando di capire soprattutto cosa c'è dietro e quali sono le magagne da considerare in questo mondo che corre veloce e che sarebbe sempre bene inquadrare come strumenti, no? Tecnologici, ma che servono poi alla fine per lavorare meglio, cioè strumenti, non il fine ultimo. E abbiamo parlato con Marco Darin, imprenditore digitale che ha le mani in pasta nel settore tecnologico, ma è uno di quelli che è caduto proprio da piccolo nell'idea che si era fatto del futuro. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Mi hai beccato. Beh, insomma, io ho 40 anni e dico sempre di, come dire, di essere nato forse nel momento giusto, nel senso che era il momento in cui la tecnologia arrivava, però era ancora così imperfetta che per usarla dovevi capire come funzionava, no? Perché io sono stato, mi ricordo, il primo del mio paese, abitavo in un piccolo paese sulle Dolomiti, sono stato il primo del mio paese ad avere internet, avevo 10 anni, avevo internet, ma per far funzionare internet, chi ha la mia età se lo ricorda, bisognava saperlo fare, no? Bisognava.
3: C'era proprio il suono,
2: era un click,
3: aveva un suono preciso, aveva proprio quel suono inconfondibile, insomma.
0: Ok. Forse l'intelligenza artificiale è la più grande rivoluzione dal 1800 ad oggi, insomma, la più grande rivoluzione tecnologica che possiamo vivere. Il mondo si è diviso in due parti. Chi pensa che ormai i robot e i derivati ci ruberanno il lavoro e quindi saremo destinati a non fare più niente, a rimanere schiavi, o dall'altra parte i possibilisti che pensano che invece le intelligenze artificiali faranno tutto il lavoro al posto nostro e noi potremmo dedicarci a studiare, alla cultura, alla bellezza, insomma tutte quelle cose che oggi non riusciamo a seguire. Tu come la vedi?
2: Io la vedo che possono essere vere entrambe, dipende da come la governiamo.
0: Ok. No,
2: perché è come se fossimo nel 1940 e qualcuno dice

0: ma con l'energia nucleare avremo un sacco di energia pulita. Qualcun altro gli dicesse no, ci faremo le bombe e distruggeremo le città. E sono vere tutte e due, no? Quindi, andando sull'intelligenza artificiale, sicuramente, come tutte le cose molto potenti, può avere un enorme potere costruttivo, effettivamente può avere anche un enorme potere distruttivo.
1: Ok, voi l'avete declinata nel senso più bello e più nobile del termine, come aiuto, come sostegno, come modo, penso alle persone magari con una disabilità, per cui anche andare a un museo, no, diventa un po' un'esperienza azzoppata, ecco, che non si può vivere nella sua completezza, o sbaglio?
0: Sì, i musei, devo dire, anche non provenendo di formazione dall'ambiente culturale, sono una realtà che ha, direi, proprio a livello di DNA, un grosso desiderio di accessibilità. Cioè, quando si parla con direttori, curatori, eccetera, è l'ambiente, avendo frequentato molti, diciamo, segmenti a livello di industria, di business, eccetera, devo dire, è la realtà che ho conosciuto più attenta ai temi dell'accessibilità. Spesso si scontra con dei limiti tecnici piuttosto che economici, no? Perché poi ci porta anche verso un nuovo concetto, devo dire, di accessibilità, che è l'accessibilità universale. Quindi è rendersi conto che chiunque, chiaramente ci sono delle persone che hanno delle difficoltà enormi rispetto ad altre, ma in qualche maniera l'accessibilità è qualcosa che riguarda tutti, non riguarda solo delle categorie protette, con le dovute distinzioni, ovviamente.
1: Certo.
0: Solo che queste sono, fino ad oggi, erano per lo più ipotesi di letteratura, cioè i musei davvero ne sanno, è da più di 100 anni che ci sono letterature che parlano di come costruire accessibilità nei luoghi della cultura. Dopodiché farlo ha sempre richiesto un effort enorme. Devo dire che la tecnologia su questo ha aiutato molto e potrà aiutare molto di più in futuro.
1: Qual è il nome preciso? È Amuse App, in modo che si possa leggere sia all'italiana che all'inglese, cioè come funziona?
0: Sì, Amuse App, noi lo pronunciamo così.
1: Ok, Amuse App è un'applicazione già disponibile per tutti i telefoni e gli smartphone che va proprio in questa direzione, l'intelligenza artificiale che ti dà una mano.
0: Corretto, la nostra visione è quella che nel momento in cui una persona entra in un luogo della cultura possa incontrare una ricchezza enorme, però nella misura in cui il luogo della cultura le va incontro, cioè riesce ad adattare gli strumenti, le modalità, i linguaggi con cui comunica a quella persona. Quindi questo intercetta ovviamente il mondo delle disabilità, per cui a una persona non vedente sarà importante fornire delle audiodescrizioni fatte in un determinato modo, a una persona con delle difficoltà cognitive sarà importante fornire dei testi semplificati, ma intercetta molte altre traiettorie, banalmente che un messaggio deve essere spiegato, quindi una storia deve essere raccontata in un modo a un bambino di 5 anni piuttosto che a un docente universitario che ha comunque diritto a portarsi a casa qualche cosa di utile da quel museo. Quindi che in qualche modo quella che una volta era l'audioguida, il nonno di Amuse App potrebbe essere l'audioguida, oggi diventino magari centinaia di storie che poi hanno lo stesso cuore, che è la realtà che quel luogo della cultura vuole trasmettere, ma sanno declinarlo in maniera diversa, proprio come farebbe una brava guida adattandolo a chi ha di fronte.
1: Ok, ma come funziona? Ho visto che l'app, dicevo, è già disponibile negli store e immagino, adesso ancora non ho avuto tempo materiale per scaricarla e per provarla in prima persona, chi costruisce questi contenuti? Chi li supervisiona, ecco, questi contenuti?
0: Questa è un po' una caratteristica di Amuse App che incrocia anche le riflessioni che facevamo prima sull'intelligenza artificiale, nel senso che ovviamente la tecnologia che rende possibile per un museo di costruire 100 storie diverse è l'intelligenza artificiale. Ora, l'intelligenza artificiale può essere subita o può essere governata da un luogo della cultura. Noi ce ne siamo resi conto perché a un certo punto cominciano a uscire delle ricerche che dicono: guardate che mediamente, queste sono ricerche dell'anno scorso, mediamente già il 50% dei turisti mondiali utilizza ChatGPT per avere informazioni durante le visite. Le visite in Italia sono culturali, chiaramente,
1: certo.
0: Il turismo nel nostro paese è un turismo culturale, però questo è particolarmente demotivante dal mio punto di vista per chi gestisce un luogo della cultura, perché i nostri luoghi della cultura posseggono tantissime informazioni innanzitutto, ma poi posseggono anche delle professionalità, ci sono persone pagate, brave per fare da curatori, per in qualche maniera estrarre delle verità da documenti storici, dall'arte, eccetera, per dare un'interpretazione. Cioè il museo ha nella sua missione quella di interpretare la realtà, di fornire una chiave di lettura della realtà. Nel momento in cui io entro in un museo e uso ChatGPT, ChatGPT, chiaramente
1: sì, una di queste qualunque, non, certo, sì,
0: usa
1: sì,
0: una qualunque,
1: chiaro,
0: intelligenza artificiale, per i limiti intrinsechi dell'intelligenza artificiale, se non altro di oggi, la conoscenza che ha di quel luogo, della cultura, è ovviamente ridotta, banalmente perché non ha accesso a tutti gli archivi, certo, a tutte le informazioni che un luogo della cultura ha, riesce a costruire una narrazione credibile, perché l'intelligenza artificiale è molto brava nel farlo, ma non necessariamente è una narrazione completa, esaustiva, corretta e coerente con, certo, quella che è la visione che un luogo della cultura desidera. Quindi che cosa facciamo? In realtà facciamo una cosa molto molto semplice, cioè utilizziamo l'intelligenza artificiale, ma mettendo prima e dopo l'intelligenza artificiale i professionisti della cultura. Quindi abbiamo creato un agente di intelligenza artificiale, qui però sono i professionisti della cultura a dare in pasto i loro contenuti, quindi a decidere che cosa tirare fuori dagli archivi, diciamo, per produrre dei contenuti. Dopodiché l'intelligenza artificiale fa questo lavoro del creare l'itinerario per esperti, l'itinerario per bambini, l'itinerario accessibile e quant'altro, e poi a valle l'output sono un itinerario, normalmente sono 2-3 pagine di testo che un professionista della cultura rilegge, mettendoci il suo timbro nel momento in cui
1: di approvazione, certo,
0: i contenuti sono corretti, facendo le modifiche che ritiene, e poi ritorna l'intelligenza artificiale per tradurre quel contenuto in tutte le lingue del mondo o in quelle che un luogo desidera, quindi costruendo anche un'accessibilità dal punto di vista delle barriere linguistiche, e per generare tutti quegli asset multimediali che rendono una visita piacevole, quindi per generare audio, immagini, musica, video.
1: Certo, una bella esperienza, non ci resta che provarla allora, a questo punto, perché quando è stata pubblicata l'applicazione?
0: Allora, l'applicazione nasce a maggio 2024, quindi compiamo 2 anni in questo momento. Chiaramente poi da startup digitale è un qualche cosa che vede novità importanti mese dopo mese, insomma. Per esempio la novità un po' di questo mese è stata che abbiamo modificato il sistema con cui raccogliamo dei feedback da parte dei viaggiatori al termine della visita, e devo dire che già oggi, anche lì grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, questi dati, che prima erano montagne di dati ma tutto sommato non azionabili, stanno diventando direttori curatori che si accorgono che il martedì pomeriggio c'è un afflusso esagerato perché tutte le scolaresche si concentrano lì. Sto pensando a cose che ho letto davvero dalle analisi,
1: okay,
0: piuttosto che il visitatore tedesco non riesce a trovare determinate cose che per lui sono più importanti rispetto a un visitatore italiano, insomma. Quindi interessante, diciamo, un uso dell'intelligenza artificiale davvero che migliora l'esperienza di visita nei nostri luoghi della cultura.
2: Intelligenza artificiale che migliora l'esperienza di visita nei luoghi della cultura, una cosa che sembra uscita dalla fantascienza ma in realtà. Amuse App con 2 P, cercatela in tutti gli store. L'intelligenza artificiale al servizio della cultura era un tema interessante che valeva la pena recuperare. Le parole dell'estate.

0: C'è quel coro che dà a questa canzone qualcosa in più, no? Forse lontana anche proprio dall'idea di estate che abbiamo sempre avuto. Una volta si chiamavano tormentoni, ma è una parola che ha perso un po' il senso originale. Oggi indica soprattutto quelle canzoni costruite un po' a tavolino, che durano il tempo di una stagione e poi finiscono nel dimenticatoio, e non credo sia il caso di Canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Le parole dell'estate. Ancora più musica da ascoltare insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in questo pomeriggio di In Blu 2000, anche un paio di pensieri sparsi da recuperare dalla passata stagione, dove oltre alla tecnologia abbiamo sempre parlato spesso e volentieri anche proprio di musica. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Una riflessione un pochino più ampia sul senso della musica, no? Perché soprattutto quando si parla di musica pop, facciamo un discorso un pochino più generale, no? Visto che insomma, di musica e di tecnologia ci piace raccontare, c'è un cambiamento che è sempre più evidente, cioè il valore commerciale degli artisti sembra dipendere sempre più dal fatto che loro siano sui social piuttosto che dalla loro musica, nel senso spicciolo, nel senso proprio economico dei conti della serva. Ad oggi i post producono più valore di quanto ne venga fuori per esempio dalle piattaforme di streaming, e questo significa evidentemente che la centralità del prodotto musicale è ormai in secondo piano rispetto all'immagine, all'idea proprio della promozione dell'immagine. Esempio pratico è Taylor Swift, ultimo disco The Life of a Showgirl, interpreta questa tendenza perfettamente. Cioè il disco non è che sia, come dire, sto concentrato di originalità, di profondità arti, cioè la maggior parte della critica, non dico che l'abbia stroncato, ma sicuramente diciamo, ha riconosciuto che è un disco un po' di poca sostanza, ecco, mettiamola così. Piuttosto diventa, e questo è l'elemento interessante, a prescindere dalla bontà delle canzoni che contiene, quel disco è diventato un oggetto da collezione, cioè concepito proprio come un elemento di merchandising, come un feticcio da comprare più che come un veicolo di innovazione musicale. Lo compri perché è il disco di Taylor Swift, non perché ci sono delle canzoni che amo cantare. E la strategia è chiara, cioè il disco fisico acquisisce valore non solo come contenuto, ma proprio come simbolo da possedere e da mostrare, alimentando ancora di più la visibilità sui social, no? Anche le campagne di promozione hanno seguito queste logiche. Non si tratta più semplicemente di comunicare che sta uscendo un disco nuovo, ma la questione è proprio trasformare la promozione stessa in un evento, creare l'attesa, coinvolgere il pubblico con una serie di iniziative mirate, call to action, offrire contenuti che rendano il disco un'esperienza da vivere piuttosto che una semplice raccolta di canzoni da ascoltare. E in questo contesto il marketing diventa sempre più centrale e influente, ancora più della musica, che dovrebbe essere, no, per un cantante, cantautore, insomma, dovrebbe essere, no, l'argomento principale. È come se il mondo del pop mainstream stia andando verso una direzione completamente nuova, dove l'artista prima di tutto è un influencer, dove la distinzione tra produzione artistica e promozione scompare, cioè la musica è un elemento, sì vabbè c'è pure la musica, è un elemento residuale, visto che l'obiettivo principale non è più soltanto la qualità di quella musica, la qualità del repertorio, ma la capacità proprio di costruire attorno al disco un vero e proprio fenomeno mediatico e sociale. Quindi Taylor Swift rappresenta ad oggi la massima espressione di questa evoluzione, dimostrando quanto sia fondamentale saper interpretare il ruolo di showgirl, ma anche dare del tu alle dinamiche della comunicazione contemporanea per mantenere il successo nel mondo della musica pop. E Taylor Swift in questo, ad oggi 30 ottobre, è la regina indiscussa. E questo succedeva ad ottobre. Poi per quest'estate non ci sono grandissime novità sulla Taylor Swift dal punto di vista professionale, anche perché si è sposata da poco e sono fatti suoi sicuramente, però lei è il tipo di personaggio che anche solo se viene avvistata di sfuggita, no, si porta dietro una lunga scia di commenti. Avvistata materialmente a New York qualche settimana fa, ma in via informale, a pochi giorni dal matrimonio con sto Travis Kelce, a pochi giorni dall'uscita di Toy Story 5, perché c'è una canzone sua nella colonna sonora, ed ha acceso i commenti del web per questo look evidentemente ispirato agli anni 70, con un paio di jeans a vita alta, sandali col tacco largo e un Apollo crochet, che non sapevo cosa fosse, sono dovuto andare a cercare. È quel tessuto tipo traforato, no? Tipo a reti, intrecciato, come fosse all'uncinetto, per capirci. Però, ripeto, aspettando il disco nuovo, saranno fatti i suoi. Le parole dell'estate.

volta che ho sentito questa canzone io mi sono commosso proprio. È Lucio Dalla, cantore di piloti di gare di automobili, proprio c'è un disco che si intitola proprio così, Automobili, ancora figlio del lavoro in coppia con Paolo Roversi, disco che nasceva da uno spettacolo teatrale e che tra l'altro sarebbe stato l'ultimo atto di quella collaborazione così fortunata. Dalla che canta Tazio Nuvolari, ma che ne so, il motore del 2000, era un vero e proprio inno alla mobilità ecologica, infatti ce lo siamo ritrovati in una pubblicità in televisione, e le citazioni di Lucio Dalla che canta i motori sono tantissime, fino all'omaggio per Ayrton Senna, che pure aveva fatto storcere il naso agli appassionati, una canzone incredibile e toccante, ma pure incredibilmente lontana, no? Come ritratto almeno dalla vera essenza di quel campione che è stato. Sarà un'occasione sicuramente per andarci a riascoltare tutto con calma.

Bruno Mars, ci salutiamo per oggi almeno, perché per tutta l'estate saremo insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in quest'ora comoda nel pomeriggio di In Blue 2000, a riascoltare temi, voci, canzoni, personaggi, interviste, argomenti, storie di tecnologia che ci avevano incuriosito particolarmente, insomma, nella stagione passata. Per cui grazie per averci fatto compagnia anche oggi. Se vi va l'idea, ci troviamo domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, dopo i fatti di Ceuta, nella video call dei ministri dell'interno europeo di oggi si è puntato ad una posizione unitaria sui rimpatri, sulla lotta ai trafficanti e sul rafforzamento delle frontiere. La misura dello stop a Schengen con la Spagna non è un'azione contro Madrid, ha affermato il ministro dell'interno Piantedosi, che ha cercato di spegnere lo scontro col governo Sanchez, ma da Madrid la replica è: dovete revocare la misura. E intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze di due sopravvissuti che sono stati tratti in salvo. Tentativo di aggressione a Sofia, in Bulgaria, a un gruppo di giovani ebrei italiani, molti dei quali appartenenti alla comunità romana. Si trovavano in un albergo e un gruppo di naziskin, scandendo slogan nazisti, hanno tentato di forzare l'ingresso. Ci sono stati lunghi minuti di tensione prima dell'intervento della polizia. Il record del caldo in Italia non si ferma, domani saranno 25 le città con il bollino rosso, allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Giovedì 6 agosto le città in rosso saranno 27 su un totale di 27 monitorate, dal nord al sud dunque tutte le città saranno sotto osservazione. L'unica buona notizia è che da venerdì ci sarà un leggero calo delle temperature, a iniziare dal nord Italia. Sale a circa 700 unità il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto magnitudo 4.7 che è stato registrato venerdì scorso. Di questi circa 568 hanno trovato una sistemazione autonoma. Le case inagibili per il momento sono 400, ma i controlli dei vigili del fuoco proseguono. Il dato è emerso oggi dalla riunione di aggiornamento del centro di coordinamento dei soccorsi. Un italiano che si è trasferito con la famiglia a Malta denuncia: mio figlio di 15 anni è in isolamento da 70 giorni nel carcere minorile Cors dell'isola del Mediterraneo. Le sue condizioni sono allarmanti. Il minore era stato arrestato lo scorso 25 maggio dalle autorità maltesi. L'ambasciata italiana a La Valletta, in raccordo con la Farnesina, ha avviato accertamenti. È tutto per questa edizione. Torniamo insieme con il Radiogiornale delle 18.
2: Occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Notizie. Musica. Ospiti.
5: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
6: Ciao.
7: Ok.
8: A presto.
9: Bellissima radio.
4: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: Benvenute e benvenuti a In Prima Fila, il programma radiofonico a cura di Nicola Donati, in cui vi parlo delle ultime uscite al cinema.
1: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Ti devo dire una cosa che potrà sembrarti assurda. Però è la verità.
2: Sei Spider-Man.
3: Non devi dirlo a nessuno. Deve rimanere un segreto.
2: D'accordo.
3: Grazie.
2: Tutti bene?
4: Sì, Spider-Man!
1: Noi ci conoscevamo. Noi stavamo insieme. Ma stava per succedere qualcosa di brutto. E l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero.
0: Spider-Man Brand New Day è il quarto capitolo della serie di film sull'uomo ragno all'interno del Marvel Cinematic Universe, quella con protagonista Tom Holland. Il film è ambientato 4 anni dopo l'ultimo capitolo e Peter Parker ormai è un adulto che vive da solo dopo aver deciso di eliminare il suo ricordo dalla mente di tutte le persone che lo amavano e che gli volevano bene per poterle proteggere, ed ora si dedica esclusivamente a proteggere e a custodire la sua città.
1: Peter Parker. Forse la mia responsabilità è questa: vivere da solo con la verità. Perché non sono solo Peter Parker, sono Spider-Man.
0: Tuttavia, proprio quando si affaccia una nuova minaccia all'orizzonte, Peter si ritrova ad affrontare una crisi esistenziale che lo porta a ridefinire il suo ruolo, dopo aver rinunciato all'amore di MJ e all'amicizia di Ned. Sono queste quindi le premesse per un film che si presenta estremamente diverso dai tre precedenti.
2: Scusa, ma sei in pericolo! Cosa?
3: Ti ho promesso che ti avrei protetta! Ti prego, devi fidarti di me, andiamo!
5: Va bene.
6: Sei l'unico in grado di percepirla.
3: Non ho più il fisico di una volta.
6: Conto su di

0: Lo Spidey Tracker mi dice che ha rilevato Spider-Man nelle immediate vicinanze.
1: Ah sì? Non mi dire, è assurdo.
2: Non mi sono mai sentita una star del cinema. Sono partita come Marilyn Novak dal nulla.
3: Kim Novak's Vertigo, la donna che visse due volte, non è il classico documentario su Kim Novak. Il film infatti non si limita a ricostruire la biografia dell'attrice hollywoodiana, ma sceglie invece di intraprendere anche un curioso percorso di parallelismo tra il personaggio che lei interpreta nella donna che visse due volte e la persona, e Kim Novak stessa, cercando di capire quanto il limite tra l'arte e la vita sia molto sottile.
2: Hollywood ingoi le persone per intero. La mia arte è stata la mia salvezza. La lezione che ho imparato è che se senti davvero che vuoi fare qualcosa, devi farla.
3: Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è sempre alla prossima settimana con un'altra puntata di In Prima Fila.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: suona type.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato di turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560. Show up, shawty, what do you do?

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu.
2: In Blu 2000, news.
3: Nuovo naufragio alle Baleari, mentre l'Europa fa il punto su Ceuta, restano le distanze tra Spagna e Italia. Stretto di Hormuz si continua a trattare, in Ucraina attacchi incrociati, un soldato russo spara ai compagni. Il caldo continua, giovedì tutte 27 le città monitorate saranno da bollino rosso, Campi Flegrei, la protesta degli sfollati. Stamani i funerali di Franco Baresi, migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano del Milan. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali, lo avete sentito dai titoli, un nuovo naufragio di migranti alle Baleari, mentre a Ceuta sale il numero delle vittime. Vito De Torre.
4: È salito a 75 il numero delle vittime accertate nella crisi migratoria di Ceuta. In gran parte sono giovani marocchini morti mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Secondo la polizia, i dispersi sarebbero ancora più di 40, molti dei quali minorenni. A 4 giorni dal massiccio afflusso di migranti, il centro di Ceuta è tornato alla normalità. Nelle zone periferiche, però, circa 2.500 persone sono accampate sulle spiagge senza assistenza. Alcuni, per evitare il rimpatrio, si sono nascosti nel cimitero musulmano della città. Intanto, a circa 12 miglia dalle Baleari, il soccorso marittimo spagnolo ha salvato 2 uomini di origine magrebina, stremati dalla fame e dalla sete. Hanno raccontato che altre 17 persone a bordo della stessa imbarcazione, rimasta alla deriva per oltre 2 settimane, sono morte durante la traversata. Vito De Torre, linea allo studio.
3: Intanto dal vertice informale dei ministri europei degli affari interni, solidarietà alla Spagna, resta l'attenzione Madrid a Roma sulla sospensione di Schengen, Piantedosi afferma non è una misura contro la Spagna. Chiara Placenti.
5: Nel comunicato finale del vertice in videoconferenza si definisce terminata la crisi di Ceuta. Nel documento si riconosce la necessità di una maggiore e più efficace comunicazione tra paesi membri nei momenti di crisi e si chiede di potenziare rimpatri. A questo proposito il commissario europeo agli affari interni Brunner ha affermato che la creazione di hub per rimpatri in paesi terzi sicuri è legittima, ma chiede di concentrarsi anche sulla possibilità di procedure di asilo al di fuori del territorio comunitario. E il commissario ha anche ribadito che l'integrità dell'area Schengen è stata preservata. Da qui la richiesta del ministro spagnolo Grande Marlaska all'Italia di revocare subito i controlli aggiuntivi introdotti. Nel suo intervento il ministro Piantedosi ha precisato che non è una misura contro la Spagna e che l'Italia comprende fin troppo bene la pressione che Madrid sta provando oggi, ricordando che nel 2023 Roma fu lasciata sola davanti all'emergenza arrivi, con i paesi europei preoccupati solo dei movimenti secondari. Chiara Placenti, linea allo studio.
3: Non si ferma la guerra in Ucraina, Marco Burini.
6: Kherson, Ucraina, stamattina. Gigantesco, letale calabrone, un drone punta un ambulante che sta preparando il banco di verdura al mercato. Gli ronza intorno. L'uomo, si chiama Yuri, ha 52 anni, cerca di schivarlo, disorientarlo, ma non ci riesce. E a un certo punto il drone gli si lancia addosso ed esplode. Seriamente ferito, l'uomo è sopravvissuto, dicono funzionari locali. Mentre il presidente Zelensky denuncia l'ennesimo caso di safari umano. Anche Kiev continua a lanciare sciami di droni sulla Russia. Contro i magazzini Wild Bear, specie di Amazon locale, che, sostengono gli ucraini, vende prodotti dual use, per uso bellico oltre che civile. Mentre ieri un drone intercettato si era schiantato su una spiaggia sul Mar Nero, facendo 7 morti, tra cui 3 bambini. Anche a Sumi, in Ucraina, 2 bimbe e un'anziana uccise in un bombardamento. Più passa il tempo e più la guerra si incattivisce, tradisce la sua vera identità. Popolazioni nel terrore più che scontro di eserciti. Marco Burini, linea allo studio.
3: E ora allo stretto di Hormuz, la trattativa va avanti, sul campo però non si allenta l'attenzione, Marino Galdiero.
7: All'Iran voglio dare un'ultima chance prima della decapitazione, dice Trump, aggiungendo che lo pregano per fare un accordo e a confermare il negoziato è il segretario del tesoro statunitense Bessant, possibile un'intesa tra oggi e domani sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo l'annuncio il prezzo del petrolio cede più del 3% e Wall Street apre in positivo. positivo. Anche Rubio, segretario di Stato, ribadisce che sono stati compiuti progressi nei colloqui, pur non essendo giunti a una conclusione definitiva. Il portavoce del ministro degli esteri del Qatar offre un chiarimento sul dialogo tra Teheran e Washington, più volte smentito nei giorni scorsi dagli iraniani. Il canale di comunicazione tra le due parti c'è, ma non è diretto. Gli sforzi per trovare una soluzione al conflitto tra Stati Uniti e Iran sono in corso. Si procede a scambi di bozze attraverso i mediatori, tra cui il Qatar, il Pakistan e l'Oman. Gli interessati al momento rifiutano contatti diretti. Marino Galdiero, linea allo studio.
3: Effetto della guerra del Golfo, lo sappiamo, l'aumento dei carburanti. Il governo studia nuovi interventi. Federico Plotti.
0: La crisi nel Golfo Persico continua ad alimentare l'ascesa inesorabile dei prezzi dei carburanti anche in Italia. La benzina ormai vicina e spesso anche sopra la soglia psicologica dei 2 euro, il gasolio decisamente oltre. Il 6 agosto scade l'ultimo taglio delle accise, il rischio di un ulteriore aumento dei costi è ormai quasi una certezza. Per questo il governo sta pensando a nuovi interventi per tamponare quanto possibile la situazione in vista anche delle prossime grandi partenze di agosto. L'ipotesi al vaglio del CDM è quella di intervenire sulle accise mobili, cioè sull'extragettito dell'IVA, conseguenza dell'aumento dei costi dei carburanti, ma non solo, denari in più che potrebbe servire a finanziare un nuovo sconto alla pompa.

0: Le temperature si mantengono sostanzialmente sugli stessi livelli da parecchi giorni. Si parla di record però, perché se domani saranno 25 le città da bollino rosso per l'allerta, giovedì il massimo grado di allarme si registrerà in tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Quarta ondata di calore che terrà l'Italia nella morsa dell'afe delle alte temperature, con punte di oltre 40 gradi nelle zone interne e pianeggianti, almeno per tutta la settimana. Primi accenni di cedimento dell'anticiclone africano da venerdì a partire dai rilievi alpini. Il sud però dovrà attendere ancora per avere un po' di respiro e gli esperti non prevedono l'arrivo di sistemi di precipitazioni organizzate prima della metà del mese. Piera Achille Dolfini, linea allo studio.
1: È trovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Il cadavere è stato individuato questa mattina. Ai Campi Flegrei, dopo il terremoto di venerdì scorso, la situazione resta difficile. Oggi la protesta degli sfollati. Beatrice Bossi.
2: Partito da Piazza della Repubblica con un centinaio di adesioni, in un paio d'ore il corteo è cresciuto fino a contare un migliaio di partecipanti. Un vero e proprio fiume di persone è arrivato fino al mare, superando lo sbarramento delle forze dell'ordine, ha occupato la banchina e bloccato lo scalo marittimo del porto di Pozzuoli.
3: Bloccheremo il porto fin quando non sarà data l'opportunità a noi cittadini di Pozzuoli e dei Campi Flegrei di sederci al tavolo con il governo.
2: Chiedono interventi urgenti alle istituzioni, la sicurezza del territorio, la stabilità delle abitazioni e la continuità dell'erogazione dei servizi idrici. La scossa di venerdì sera ha lasciato senza casa 800 persone. Domani il ministro Piantedosi sarà a Napoli. Tutte queste persone vorranno delle risposte. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Scossa di terremoto avvertita intorno alle 10.30 dalla popolazione della Toscana settentrionale, tra le province di Lucca, Pisa, Massa Carrara. Decine le persone che sono scese in strada. Non ci sono gravi danni. Nel primo pomeriggio una seconda scossa. Ed ora ad Assisi, dove sale l'attesa per la visita giovedì di Papa Leone. Ci racconta tutto Rita Salerno.
4: Vengono da tutto il mondo per lasciarsi ispirare dal messaggio di pace e di fraternità di San Francesco. Sono gli oltre 2500 giovani giunti ad Assisi per partecipare al grande incontro internazionale nell'ambito dell'ottavo centenario del transito del poverello, che incontreranno giovedì 6 agosto Papa Leone XIV. Canti, testimonianze, laboratori iniziati lunedì 3 nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco, che avranno come momento culminante la visita pastorale di Papa Leone nella giornata conclusiva della raduno internazionale. E sarà il vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, Monsignor Felice Accrocca, ad accoglierlo alle 8.30 nel campo sportivo Migaghelli.
5: È un momento bello, importante per tanti motivi. Per me è la prima volta come vescovo che capita di accogliere il Papa in questa chiesa locale.
4: Da Roma, Rita Salerno.
1: L'Aula della Camera ha approvato con 178 voti a favore, 97 astenuti, la proposta di legge per istituire la giornata per Enzo Tortora e le vittime degli errori giudiziari il 17 giugno di ogni anno. Migliaia di tifosi hanno dato oggi l'ultimo addio a Franco Baresi. Gesù predilige chi diventa grande rimanendo piccinin, come era soprannominato lui, ha detto Monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica di Sant'Ambrogio. Fausto Nicastro.
6: 6 minuti di omaggio, cori e commozione, sullo sfondo le grandi bandiere con il suo numero di maglia. È stato accolto così Franco Baresi nel suo ultimo viaggio da migliaia di tifosi del Milan e non solo, che dalle prime ore del mattino sono arrivati alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del grande ex capitano rossonero e della nazionale. Presente la famiglia e tantissimi ex compagni, ma anche colleghi e amici di altre squadre e rappresentanti dell'istituzione. Gesù predilige i piccinin, chi come Franco ci insegna che si può diventare grandi anche restando piccoli. Così lo ha ricordato l'abate di Sant'Ambrogio, Carlo Faccendini, nella sua omelia.
7: Unico, ne nasce uno nella vita di Baresi, non ne nascerà più un altro.
8: E cosa rimane? Vecchio Baresi, unico, grande, capitano, e sarà sempre solo lui.
6: Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ginevra, Taddeucci e Oro.

A 10 chilometri in acque libere agli europei di nuoto a Parigi, nelle acque della Senna, l'azzurra ha sprintato a un giro e mezzo dalla fine superando la favorita l'ungherese Farkas e trascinando nella rimonta la compagna di squadra Linda Caponi, che è giunta terza, dunque medaglia di bronzo. Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano, la migliore di giornata in Europa, con un più 1,26%, chiude al massimo storico oltre i 53.000 punti. Ed è tutto per questa edizione delle 18 del Radio Giornale. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, che è disponibile gratuitamente su tutti gli store. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

0: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi è al microfono con la nostra fontana del villaggio. Dal 31 luglio al 2 agosto torna a Cortona il Teatro Archeologico Festival. 3 giorni di spettacoli, visite guidate, degustazioni, momenti di incontro fino al tramonto con alcune delle voci più riconosciute del teatro contemporaneo di narrazione e civile. E è un momento che trasforma Cortona in un palcoscenico naturale dove storia, paesaggio, arti performance dialogano con il presente. E il MAEC, il Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona, in accordo con la Direzione Regionale dei Musei Nazionali Toscana del Ministero della Cultura, grazie al contributo di Fondazione Cassa Risparmio di Firenze, presentano al Parco Archeologico del Sodo 8ª edizione del progetto ideato da Rumor Bianco con la direzione artistica di Chiara Renzi, un festival che negli anni ha costruito un modello originale di relazione con il patrimonio archeologico e la comunità. Ovviamente il nostro parco archeologico si presta in maniera particolarissima a queste manifestazioni, perché è proprio un palcoscenico naturale, un teatro naturale, è un momento che richiama appunto il teatro. Ma sentiamo com'è stata presentata questa iniziativa in occasione della conferenza stampa organizzata dal Comune di Cortona.
1: Diamo la parola a Carlotta Paola Brovadan, direttrice regionale dei Musei Nazionali Toscana del Ministero della Cultura, e grazie per essere qui.
2: Buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'ospitalità, io sono molto felice di essere qui oggi con voi. Come forse saprete, mi sono insediata alla guida della Direzione Regionale Musei della Toscana a febbraio di quest'anno e sono fermamente convinta, come del resto lo era chi mi ha preceduto e che colgo qui l'occasione di ringraziare, il dottor Stefano Casciu, che per un istituto del Ministero della Cultura come una Direzione Regionale Musei Nazionali, che è di per sé una rete, noi contiamo 26 tra musei e luoghi della cultura su tutto il territorio regionale, sia fondamentale andare oltre la dimensione dei musei statali per fare rete con le istituzioni, gli enti e le persone che vivono e che lavorano nei territori dove si trovano i nostri musei e i nostri luoghi della cultura. E qui a Cortona, lo ricordava chi mi ha preceduto, c'è una situazione veramente felice che si è strutturata negli anni e nei decenni precedenti. Quindi ecco, come Direzione Regionale Musei Nazionali della Toscana cerchiamo di valorizzare i nostri luoghi anche al di fuori delle consuete modalità di visita, e quindi qui non posso dire che sia una nuova modalità di fruizione del patrimonio, perché ecco, l'abbiamo ricordato, ormai siamo all'8ª edizione, però certamente è una modalità diversa, consolidata, che speriamo possa continuare a lungo, per cui ecco, grazie a tutti, sappiamo tutti benissimo che impegno venga richiesto per ideare e realizzare iniziative di questo tipo e per garantire a iniziative di questo tipo una continuità nel tempo e una continuità di qualità nel tempo. Cortona e il teatro archeologico, da questo punto di vista, devo dire, è un modello sicuramente invidiabile e invidiato, e sono particolarmente contenta che quest'anno io possa essere qui insieme anche a Rumor Bianco, che noi come Direzione Regionale Musei Nazionali della Toscana abbiamo avuto modo di apprezzare per il coinvolgimento che delle comunità che ci ha consentito di provare e di apprezzare con le attività realizzate nell'ambito del public program della mostra La Minerva di Arezzo, attualmente in corso al Museo Mecenate. Quindi grazie a tutti e buon teatro archeologico, direi.

0: direttrice artistica del Festival Chiara Renzi, adesso per illustrarci insomma i contenuti di questa ottava edizione. Grazie.
1: Allora, buongiorno a tutte e a tutti, grazie. Volevo di nuovo ringraziare il Comune di Cortona e il MAECA e l'Accademia Etrusca che credono in questo progetto ormai giunto all'ottava edizione. L'idea in partenza era quella, no? Di pensare a un sito archeologico come un luogo non solo da visitare ma da vivere, no? Come uno spazio di relazione dove artisti, pubblico, cittadine e cittadini si incontrassero e vivessero il patrimonio culturale non come qualcosa di distante, di immobile, ma qualcosa che continua a interrogarci oggi senza perdere la propria identità. E quindi un'area archeologica che è in grado di accogliere spettacoli, teatro, musica, danza, talk, pensiero e comunità. Il titolo quest'anno è Fuoco e Cenere, e evitiamo ogni battuta sul fatto quanto questo titolo sia stato così sibillino quest'anno perché è stata un'estate, speriamo ormai non più rovente, che ha bruciato, ma noi vogliamo pensare, io quando mi sono interrogata che cosa significhi oggi parlare di fuoco, non come qualcosa che solo distrugge, ma illumina, riscalda, trasforma, no? E cenere non solo come una fine, ma come qualcosa che lascia una traccia, una memoria, un terreno fertile da cui far nascere qualcosa di nuovo. Tra l'altro mi viene in mente. Ora mi è venuto in mente mentre parlavo al fuoco, a Prometeo che ruba il fuoco per donarlo agli umani e donargli conoscenza, donargli il progresso e poi è stato condannato a vita per questo gesto così di ribellione. Ma andiamo al programma perché è un programma fitto che ha come fil rouge il teatro, ma non solo. Iniziamo il 31 luglio. Il pomeriggio alle 18 ci sarà un wine tasting a cura di Consorzio Vini Cortona e in collaborazione con Fesercenti. A seguire lo spettacolo, a proposito di memoria, alla stanza di Agnese di e con Sara Bevilacqua, che ci parla della memoria, di una traccia che nasce da una distruzione, no? Quella della strage di via Anelio. Quindi una pagina nera della storia italiana. È uno spettacolo che ha ricevuto molti premi perché racconta. No? Paolo Borsellino attraverso gli occhi di sua moglie Agnese e lo fa ripercorrendo non solo, no? La loro storia, il loro incontro, ma poi quei tragici giorni e tutto quello che è avvenuto in quel periodo. Uno spettacolo che è stato ora a Parigi e quindi consiglio vivamente di vedere perché l'ho visto e molto emozionante e direi necessario. Il giorno dopo siamo sempre al sodo, il pomeriggio iniziamo con un talk, Le fiamme degli dèi, Silvia Vecchini presenterà e metterà in dialogo Paolo Giulierini e Michela Zucca, che è un'antropologa e storica, e parleranno del fuoco nei riti magici e popolari, quindi molto interessante. In seguito ci sarà un momento di cocktail track per poter parlare un po', appunto fare un po' di socialità, e in collaborazione con Twist e Spiriti Toscani. L'abbiamo chiamato Spiriti di Fuoco perché direi speriamo non troppo di fuoco e accompagnati dal DJ set di Mitla. Poi ci sarà un altro spettacolo, Fare un fuoco, e lì il fuoco, lo spettacolo di Luigi D'Elia, un grande attore di teatro e narrazione, il fuoco come sopravvivenza. Quindi accendere un fuoco può diventare un gesto di sopravvivenza in una natura difficile e selvaggia. Il giorno dopo invece ci spostiamo alla Tanella di Pitagora, meravigliosa, che non c'è mai stato, io consiglio di visitarla, è l'occasione. Silvia Vecchini ci guiderà nel rito dell'incenerazione, poi ci sarà lo spettacolo La Sibilla e la città che brucia, è un debutto, una drammaturgia, come dire, fa parlare la Sibilla, chissà cosa ci dirà, però in chiave contemporanea. A seguire un ristoro sempre in collaborazione con Fesercenti. Il pomeriggio torniamo giù al sodo perché ci sarà un laboratorio di archeologia, ovviamente adatto e aperto a tutto, a seguire un gelato itinerante perché ci sta sempre bene un momento di dolcezza, e per finire uno spettacolo a cura in collaborazione con Sosta Palmizzi, Genealogie Caprine, che magari se vuole poi Silvia dire due parole sullo spettacolo, e si concluderà quindi come ogni appuntamento al tramonto. Perché perché ogni appuntamento inizia intorno al 17-18 circa e finisce poi con il tramonto. Quindi vi aspettiamo, perché ci piace ricordare il fuoco non per quello che distrugge, ma lascia come traccia. Quindi vi aspettiamo.

0: Sarà sicuramente interessante e molto bella questa iniziativa, un'esperienza per chiunque potrà parteciparvi. E intanto Radio Incontri vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 12:06 e 18:15 c'è il nostro programma, e potete ascoltarlo anche in auto, in DAB, alla lettera I come Incontri, e abbiamo i podcast su radioincontri.org e lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni. Al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Stai ascoltando Radio Incontri, un successo di ieri, un successo di oggi.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Thank you. Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

0: cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: GR Valditiana di oggi, martedì 4 di agosto. A tutti quanti voi buon ascolto, in redazione Giorgio Fanelli. Si chiude con un bilancio estremamente positivo l'edizione 2026 del Monte San Savino Festival, che per 3 settimane di luglio ha animato il centro storico. Un'edizione che ha confermato la crescita della manifestazione sotto ogni punto di vista, consolidando un progetto che da anno dopo anno sta trovando una propria identità nel panorama della formazione musicale italiana. I numeri raccontano solo una parte della storia. Oltre 140 giovani musicisti provenienti da tutta Italia hanno scelto Monte San Savino per frequentare le masterclass di pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, oboe, clarinetto, fagotto, tromba, corno, trombone, tuba, percussioni, canto e musica da camera. Questi si è aggiunta la straordinaria risposta delle Junior Masterclass, con oltre 50 giovanissimi realizzate per la prima volta e dedicate ai musicisti più giovani. Anche il pubblico ha risposto con entusiasmo. Tra concerti serali e saggi finali degli allievi sono stati quasi 800 gli spettatori che hanno seguito gli appuntamenti del festival, un dato che dimostra come la musica classica sia tutt'altro che un linguaggio del passato. È viva, contemporanea, capace di coinvolgere nuove generazioni di musicisti, un pubblico sempre più curioso e partecipe. Luigi Tanganelli, direttore artistico del Monte San Savino Festival.
1: Si è conclusa la 4ª edizione del Monte San Savino Festival, dell'edizione 2026, con il concerto tenuto da Libercantus, un gruppo corale di altissimo livello diretto dal maestro Vladimiro Vagnetti. Il festival, di ben 3 settimane, è stata la durata quest'anno, ha avuto oltre 140 studenti venuti da tutta Italia e non fa altro che ancora convalidare la città di Monte San Savino come punto di eccellenza per lo studio anche della musica classica durante l'estate. È stato un forte richiamo dei docenti di altissimo livello che abbiamo potuto ospitare, per cui è stato veramente un bellissimo successo. Il pubblico, abbiamo avuto oltre 800 presenze in tutti i concerti, per cui, senza considerare tutte le manifestazioni tenute dai giovani musicisti nei loro saggi di fine corso. Per cui un'edizione veramente molto bella. L'appuntamento sarà per la prossima edizione l'anno prossimo, con un progetto interamente dedicato alle musiche di Ludwig van Beethoven, visto l'anniversario del 2027, che sarà l'anno di ricorrenza proprio di questo celebre musicista.
0: A Fogliano della Chiana inaugurato il Fosso Salciaia, un intervento idraulico molto importante. Il sindaco di Fogliano della Chiana, Jacopo Franci.
2: Un importante intervento, uno di quei lavori che non si vedono ma che sono fondamentali. Questa zona, la zona sud di Fogliano, era molto martoriata, soprattutto in quelli che una volta erano delle precipitazioni, una tanto, ma oggi siamo alla normalità purtroppo, e quindi dobbiamo intervenire. Un intervento importante, primo stralcio da 600.000 euro già finanziato e già finiti i lavori, oggi li inauguriamo, e poi un secondo stralcio che dovrà iniziare nei prossimi mesi di 400.000 euro, un totale di 1 milione di euro contro il dissesto idrogeologico. Uno di quei problematiche che sarà sempre più spesso evidenziata nei nostri comuni, e quindi dobbiamo fare la nostra parte come amministrazione, dobbiamo avere, come abbiamo avuto in questo caso, il supporto della Regione Toscana, della Protezione Civile, per far sì che il cambiamento climatico non sia un problema costante per i cittadini e per le imprese del territorio.
0: Gabriele Corei, vice sindaco di Fogliano della Chiana.
3: Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori relativi all'intervento di riassetto idraulico nella zona sud del territorio di Fogliano, del nostro territorio, una zona che con le precipitazioni che sempre più frequentemente avvengono veniva messa in crisi e creava tanti disagi a cittadini e imprese del territorio, con allagamenti sempre più frequenti. E quindi, grazie ad un finanziamento ottenuto inizialmente dalla Protezione Civile regionale e poi transitato sulle risorse PNRR, un finanziamento di oltre 550.000 euro, siamo riusciti a realizzare un nuovo fosso, il Fosso Salciaia, che si pone l'obiettivo di convogliare tutte le acque della zona e portarle verso i fiumi principali. In questo intervento, di cui ringrazio l'ufficio tecnico comunale, tutti i professionisti e le imprese coinvolte per la realizzazione, appunto l'obiettivo è quello di ridurre il rischio idraulico in questa zona così importante e così ampia del territorio. Si tratta di un primo stralcio funzionale, come detto da oltre 500.000 euro, e che proseguirà con un secondo stralcio di cui nei giorni scorsi abbiamo avuto contezza da parte degli uffici preposti regionali, che è in via di finanziamento, andando quindi a completare l'opera che adesso arriva fino alla zona della stazione e proseguendo fino al confine con il territorio di Lucignano e quindi coprendo tutta la zona sud-ovest del nostro territorio. Un intervento importante appunto per ridurre e mitigare i disagi creati dalle perturbazioni, dalle frequenti piogge sempre più abbondanti che avvengono nel territorio e che fa parte di una programmazione più ampia di riassetto del nostro territorio per quanto riguarda appunto il reticolo idraulico minore, che non è assolutamente sufficiente a sostenere le quantità di acqua che quando avvengono queste bombe d'acqua cadono nel nostro territorio, e quindi è importante lavorare con gli enti preposti, regione e ministero, per ottenere le risorse e finanziamenti per realizzare questo tipo di interventi, che sono importantissimi per ridurre i disagi e soprattutto per aumentare e migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle imprese del territorio.
0: Il GR Valditiana oggi termina qua, tra poco la pagina sportiva, le previsioni del tempo, poi andrà in onda la salute ad onde corte a cura del dottor Mauro Burbi, che si occuperà di cardiologia, quindi una corposa trasmissione e naturalmente molto interessante. Vi ringrazio per la gentile attenzione e vi auguro buon ascolto.
4: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buon ascolto, oggi è martedì 4 di agosto, questa è la pagina sportiva che si incentra sempre sulle tante amichevoli, su tanti grandi test che le squadre stanno sostenendo alla fine della preparazione. Oggi parleremo di un'amichevole giocata a Bastia, non tanto quanto per il risultato, ma poi per i riscontri sicuramente giornalistici che ci sono stati al termine della gara. Vi ho parlato più volte delle condizioni economiche del Perugia, non che siano state gravose, ma che lo sponsor spagnolo non intendesse più tirare avanti con 8 milioni di gestione ogni anno con la formazione del Grifo, per cui si attendeva già a fine giugno delle proposte di acquisto da parte di altri imprenditori, e soprattutto ne ha spuntato uno in qualche giorno fa che vede a capo della cordata anche uno dei figli di Gaucci. La firma è data per certo in questa settimana, io non so se appunto questo intento verrà, come dire, onorato, però già ci sono le prime reazioni, perché mister tedesco, che ha salvato con molta dignità la squadra e ne ha garantita la permanenza in Serie C, ha praticamente detto che sta abbandonando il Perugia perché lui non è dipendente dei Gaucci, ma lui ha un contratto con i Borras e quindi intende lasciare. Ma io direi di dargli la parola e ascoltare, perché mi sembra che da questa intervista si deduca che stia per togliersi anche qualche sassolino dalle scarpe. Il servizio è di umbria24sport.it. Giovanni Tedesco, allenatore del Perugia Calcio, ha annunciato l'addio dopo l'amichevole giocata a Bastia contro il Grosseto. Le motivazioni del divorzio sul servizio di Carlo Forciniti.
5: Volevo ringraziare i ragazzi perché non era facile oggi giocare, quindi anche perché abbiamo vissuto gli ultimi 10 giorni non facili, quindi ringrazio loro e lo staff perché, ripeto, giocare oggi non era facile, sotto tutti i punti di vista, sia fisico, mentale, e quindi i ragazzi sono andati in campo e hanno potuto fare quello che le condizioni, ripeto, le settimane vissute, più di questo non potevano fare. E quindi poi, dopo questa premessa, volevo ringraziare la gente, vabbè, c'è un rapporto che va al di là del calcio e quindi... Ancora una volta mi hanno dimostrato attestato di amore, che poi è reciproco, quindi sotto questo punto di vista non posso dire altro che grazie, come sempre, a Perugia. E no, poi è inutile tanto parlarci e dire girarci intorno e per ricevere per il culo, anche perché nell'ultimo mese sono stato tirato in ballo su tantissime cose e credo sinceramente di non meritarle. Però questo ci sarà tempo anche per parlarne. La cosa più importante è che io comunque... La mia società è Faroni e Borras. Io domani incontrerò la mia società e deciderò il futuro. Non ci sarà nessun incontro con Alessandro, anche perché non ha senso, non ha logica. È inutile che ci pigliamo per il culo. Non voglio...
6: sarà la nuova società?
5: Ma la mia, la società è Faroni e Borras, quelli che insieme a Gaucci mi hanno dato la possibilità di coronare il sogno. Quindi domani mi siederò con Borras e decideremo la cosa migliore, però insomma, siete talmente tanto intelligenti e bravi che avete capito quale sarà la soluzione finale, e quindi non vedo un motivo perché devo incontrare Sandro Iucci per farmi dire un'altra volta come 22 anni fa che devo lasciare Perugia per amore del Perugia, no? Non ha senso, non credo di meritare tutto questo, però ci sarà una conferenza dopo che incontrerò Borras, e vi ripeto che la persona che mi è stato molto, molto vicino, sia lui, Faroni, Riccardo Marino, che mi hanno comunque, con pregi e difetti, tutti gli amici qua, che mi hanno sostenuto, appoggiato in questi mesi, parlerò con Borras e poi in settimana farò una conferenza stampa dove giustamente dirò qual è il mio pensiero, perché come ho detto prima, nell'ultimo mese sono state dette tante cose non belle, non giuste, sono stato tirato in mezzo in un giochino che non aveva senso, non aveva una logica, quindi però ho detto, è inutile continuare, voglio finire in bellezza, senza polemica, ringraziare la gente che gli vuole bene, mi ha sempre voluto bene, mi ha appoggiato, quindi è inutile.
6: Hai detto quindi che parlerai, ma insomma già c'è un verdetto, già c'è una decisione.
5: Sì, vabbè, ma ragazzi, ma siete veramente tanto intelligente, avete fatto calcio in un certo modo, ti ho detto io il mio confronto deve essere con le persone che mi hanno voluto bene, supportato, sostenuto, che Borras, Faroni, Riccardo non c'è più, questo è qua, quindi parlerò con loro e credo che insomma...
6: Ma c'è più amarezza, scusami Luca, c'è più amarezza o c'è un po', non so, di rabbia, cosa provi di più?
5: No, rabbia no, perché non sono il tipo, però amarezza sì, perché ti ripeto, perché l'ultimo mese sono state dette tante di quelle cose che non le merito, e quindi è giusto che mi devo, tra virgolette, un po' difendere, un po' proteggere da quello che si è detto, però non è la sede giusta, quindi...
7: Tornassi indietro rifaresti la stessa scelta?
5: Ma io, quando si tratta di Perugia, io non guardo niente, non ho mai guardato niente, né soldi, l'ho sempre fatto primo perché credo nelle mie qualità, poi perché comunque amo questa piazza, c'è un amore incredibile da entrambe le parti, e quindi mi sento fondamentalmente anche un po' perugino, però insomma è inutile continuare, siete gente che ha fatto calcio nella vita e non c'è bisogno di capire quale sarà il futuro. Futuro non c'è, però dico, questo parlerò con Borras, che è una persona più importante, il mio riferimento.
8: Ma perché secondo te, Gio, visto che comunque hai fatto bene, hai salvato questa squadra, hai tutto l'appoggio dell'ambiente, perché secondo te la nuova proprietà non tiene in considerazione tutto ciò, secondo te?
5: Ti ripeto, ci sono state delle cose che non mi sono piaciute, perché la nuova società quando arriva può fare quello che vuole, paga, metti i soldi, non scrive nella PEC Giovanni Tedesco fuori, mi è sembrata una mancanza di rispetto, questa è una cosa che purtroppo mi porterò dietro per un po' di tempo, come tanto ormai che siamo qua, è stato detto anche che sono l'allenatore più pagato, un allenatore che ha un contratto oneroso, quando invece sono l'allenatore che ha il contratto più basso di tutta la Serie C, e quindi questa è un'altra cosa che mi ha ferito tanto, anche perché quando si tratta di Perugia non ho mai guardato i soldi. Mi dispiace perché fino a 10 giorni fa c'era con Borras Marino, stavamo lavorando veramente bene, c'era un progetto, però capisco anche le situazioni del club, del presidente Faroni, che giustamente dopo 2 anni di sofferenza ha deciso di lasciare, ci può stare. Quindi per quanto riguarda la proprietà non ho niente da dire, perché mi hanno trattato benissimo, su chi subentra qualche sassolino me lo toglierò, però non è questo il momento opportuno.
0: Dalle ultime notizie in nostro possesso pare che già il preliminare comunque per la cessione della società, dell'intero pacchetto del Perugia Calcio, sia già avvenuto in mattinata di ieri mattina. In attesa di notizie certe, noi naturalmente adesso cambiamo argomento e salutiamo il ritorno con il debutto stagionale di Massimo Bagiardi, che ci illustra quelle che sono state le vicissitudini estive e poi culminate con il nuovo allenatore, la nuova società, grandi giocatori per una grande stagione. Massimo Bagiardi.
9: Vacanze agli sgoccioli per i giocatori della San Giovannese, che questo lunedì 3 agosto si ritroveranno al Fedini per dare via alla preparazione pre-campionato in vista della stagione 2026-2027, che vedrà per il secondo anno consecutivo la compagine azzurra nel campionato di eccellenza. Sarà una San Giovannese assolutamente rinnovata, alcuni sono rimasti dall'anno scorso, ma altrettanti sono stati acquistati da parte del neo patron Martino Neri, che ha confermato quelle che erano le sue intenzioni, ovvero sicuramente allestire una compagine competitiva per cercare di riportare il calcio a San Giovanni nel massimo torneo dilettantistico fin da questa stagione, anche se non sarà facile perché la concorrenza non manca, l'Antella sta costruendo un organico davvero importante, così come la Sansovino, lo stesso Mazzola, c'è il punto interrogativo legato al Grassina che non sappiamo se sarà ripescato o meno, comunque sarà sicuramente una stagione difficile, ma che insomma tutti i tifosi si augurano possa essere foriera di soddisfazioni, anche perché l'organico, come già detto, è competitivo ed è stato affidato ad un allenatore che insomma in queste categorie non ha certo bisogno di presentazioni, come Lamberto Magrini, che ha già vinto l'eccellenza prima a Grosseto e poi a Siena, ha vinto anche un campionato di interregionale sempre a Grosseto portando il Grifone in Serie C, per cui un elemento di assoluto valore, di assoluta esperienza, alla pari di Egidio Bicchierai, che è stato chiamato per allestire questa formazione che a livello di partite ufficiali partirà domenica 30 agosto con la prima gara di Coppa Italia, mentre per quanto concerne la prima amichevole si giocherà domenica 9 agosto alle 17.30 al Virgilio Fedini. Doppie sedute, una alle 10 la mattina, l'altra alle 17 nel pomeriggio, praticamente per due settimane, avvicinandosi, così come già detto, all'avvio della stagione ufficiale, fissato il 30 agosto con la prima partita di Coppa Italia.
0: Per oggi è tutto con la pagina sportiva che torna domani alle 12.30 all'interno del GR Valdichiana. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
4: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
10: Previsioni meteorologiche. 4 agosto 2026. Cielo sereno al mattino, con minime non troppo fresche, nemmeno su pianure e campagne. Nel pomeriggio, solito modesto sviluppo di nubi cumuliformi con isolati e brevi rovesci in Appennino, migliora in serata. Venti deboli occidentali, massime stazionarie sui 37 Grango 38 Gerber Kaiso. Affidabilità alta.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi voglio parlare di un argomento di cardiologia molto attuale, ossia la differenza tra angioplastica coronarica e bypass aorto coronarico, che sono i due principali interventi quando le coronarie si ostruiscono. Innanzitutto bisogna ricordare che il cuore è un muscolo e per lavorare ha bisogno di ossigeno portato dalle arterie coronarie, che sono tre arterie che girano intorno al cuore. Se queste arterie si ostruiscono a causa, per esempio, di placche aterosclerotiche, noi possiamo avere l'angina o l'infarto. La differenza è che nell'angina il cuore soffre per mancanza di ossigeno, ossia abbiamo una ischemia, ma non subisce danni permanenti. Nell'infarto invece il blocco totale dell'afflusso di sangue provoca la morte, ossia la necrosi delle cellule del muscolo cardiaco, e quindi abbiamo un danno permanente. Pertanto, quando il cardiologo dice che le coronarie sono ostruite, noi abbiamo due strade per riaprirle: fare l'angioplastica o fare un bypass. Queste due metodiche, tengo a precisare, non sono in competizione fra di loro, ma sono complementari. L'uso dell'uno o dell'altra dipende da quanto e dove il vaso è ostruito. Cominciamo a parlare dell'angioplastica coronarica. Nome tecnico è PTCA, ossia angioplastica coronarica trasluminale percutanea. Come funziona? Il cardiologo interventista entra o attraverso l'arteria radiale dal polso o attraverso l'arteria femorale dall'inguine. Quindi infila un catetere sottilissimo fino al cuore. Quindi non ci sono tagli nel petto, non c'è anestesia perché il paziente è sveglio. Quando con questo catetere il cardiologo è arrivato all'ostruzione, gonfia un palloncino che schiaccia la placca aterosclerotica contro la parete e quindi riapre il vaso. Il cardiochirurgo interventista lascia dentro una gabbietta, una che è una rete metallica, che è lo stente, che fa da impalcatura per tenere l'arteria sempre aperta. Questi stente oggigiorno sono tutti stente medicati, ossia rilasciano farmaco per evitare che lo stente si richiuda. La durata dell'intervento è 30-60 minuti, la dimissione normalmente avviene il giorno dopo che il paziente ha fatto la metodica e in 3 o 4 giorni il paziente può tornare alle sue normali occupazioni. A favore di questa metodica naturalmente è il fatto che è poco invasiva, non c'è bisogno di ferita grande, non c'è bisogno di anestesia generale, il recupero è rapidissimo e questa metodica può essere ripetuta se ce ne fosse necessità. Contro è che la placca è ancora lì. Lo stente può richiudersi nel 5-10% dei casi, in questo caso parliamo di restenosi. Funziona bene questa metodica se uno ha uno o due vasi ostruiti non diffusi e dopo l'intervento bisogna fare una terapia a doppia aggregazione piastrinica, cioè per 6 o 12 mesi prendere aspirina e clopidogrelle, che sono due aggreganti piastrinici per impedire l'aggregazione delle piastrine. Passati poi 6-12 mesi si toglie normalmente il clopidogrelle e si continua con l'aspirina per tutta la vita. Vediamo adesso la seconda metodica, cioè il bypass aorto coronarico. In questo caso il cardiochirurgo prende un'arteria o una vena sana da un'altra parte, vedremo poi, e la innesta prima e dopo l'ostruzione, quindi fa come un ponte. Normalmente per fare il ponte si usa l'arteria mammaria interna che si prende dal torace. Questa arteria, prima che si richiuda, passa un lunghissimo tempo, circa 20-30 anni. E questo è l'intervento standard, è l'intervento principale se è colpita è la coronaria principale o la discendente anteriore. Si può prendere anche una vena safena dalla gamba, però in questo caso, mentre l'arteria mammaria dura 20-30 anni, in questo caso la vena dura tra i 10 e i 15 anni. L'intervento è chiaramente molto più complesso rispetto all'intervento d'angioplastica, perché viene fatto a cuore aperto, a petto aperto, a cuore fermo, quindi normalmente si ferma il cuore per 1-2 ore, il paziente è attaccato alla macchina cuore-polmone e si possono fare 1, 2, 3, 4 bypass a seconda di quanti vasi sono chiusi. La durata dell'intervento varia fra le 3 e le 5 ore, poi vi sono all'incirca 7-10 giorni di recupero e perché il paziente ritorni alle normali occupazioni passa un tempo di 2 o 3 mesi. Favorevole a questa metodica è un risultato più duraturo, un bypass mammario dura decenni, risolve ostruzioni complesse, diffuse o del tronco comune, c'è meno rischio di dover rifare un altro intervento. Contro è un intervento maggiore, è un intervento che va fatto in anestesia generale, c'è una ferita grande e poi il paziente dopo l'intervento non viene riportato immediatamente in corsia, ma deve passare 1-2 giorni in terapia intensiva. I rischi sono più alti perché c'è rischio di infezione, rischio di sanguinamento, rischio di fibrillazione postoperatoria e abbiamo detto il recupero è più lungo e faticoso. Quindi, quale intervento bisogna scegliere? Anche questo vi sono degli studi che dicono: è preferibile l'angioplastica se noi abbiamo un infarto acuto in atto. In questo caso vince lo stent. Perché? Perché l'arteria va riaperta in 90 minuti e quindi 90 minuti perché non vada incontro alla necrosi, quindi in questo caso lo stent è l'intervento più veloce. Preferiamo ancora l'angioplastica se i vasi ostruiti sono 1 o 2 in punti facili e preferiamo chiaramente l'angioplastica se ci troviamo di fronte ad un paziente anziano, fragile, con altre malattie e quindi in questi casi il bypass è troppo rischioso. Preferiamo invece la metodica del bypass se ci troviamo davanti un paziente diabetico con 3 vasi malati, in questo caso il bypass dà una sopravvivenza migliore a 5 anni contro lo stent, se è ostruito il tronco comune sinistro, e in questo caso il bypass è più sicuro a lungo termine. Se le ostruzioni sono molto lunghe, calcifiche e diffuse, e se un paziente ha già fatto 3 stent e tutti questi 3 stent sono andati incontro a restenosi, in questo caso bisogna cambiare strategia. Vi sono poi dei miti da sfatare, cioè lo stent è una scorciatoia e il bypass è meglio? No, è falso. Perché se un paziente ha un vaso ostruito ha gli stessi risultati che si ottengono col bypass e rischia di meno. Un altro mito da sfatare: dopo lo stent non puoi fare sport. Diciamo che dopo 1 mese, se il cardiologo dà il suo benestare, il paziente può fare sport. Altro mito da sfatare: il bypass dura per sempre. Non è vero, perché se noi invece della mammaria prendiamo la vena safena, queste si richiudono dopo circa 5-10 anni, mentre invece l'arteria mammaria regge benissimo. Quindi, conclusione, l'angioplastica e il bypass non si odiano. Anzi, abbiamo detto che sono complementari e diciamo che l'obiettivo è uno solo: portare sangue al cuore per far vivere di più e meglio il paziente. Quindi la decisione non va presa da una singola figura, ma va presa in team, cioè un cardiologo interventista, un cardiochirurgo, che guardano insieme la coronarografia e scelgono la strategia migliore per le arterie del paziente. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
2: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
3: Jazz Train. Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano.
1: Perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio Onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Yes.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortina.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Jazz Train.
3: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

Do you have to go to Greg's?

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortina.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Thank you, DJ.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: fatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sadismo, ciò, ste frasi sulle basi ci dipingono. L'hai visto a chi l'ha visto, no? Se esistono in un disco e poi spariscono. Distinguilo, si estinguono, capisci, no? Sbiadiscono, svaniscono. Suona in onda, quindi seguimi di nuovo. Scopri che un po' suoni come me quando torno. Tutti andano a fare un po' lo stesso sogno. Suona già la sveglia.

c'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, il po' che si balla, metti che equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla carta.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo!

sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuno con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le

essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. È un amore anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. A me non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

sa farlo, fa, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.